0: 2.7 abitano oltre 100 famiglie, hanno tutte passato la notte fuori per sicurezza da parenti e amici. Alcuni degli sfollati in città si sono rifugiati invece all'interno del Lab, nel palazzetto dello sport che ospita oltre 150 persone. Stamattina però chi è arrivato qui al Parco Verde ha trovato il cancello chiuso, quindi attimi di caos. Adesso gli sfollati sono fatti rientrare a piccoli gruppi esibendo un documento. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per i sopralluoghi e per poter rientrare in sicurezza. A voi.
1: Ora il calcio, dopo la faticosa scelta del nuovo allenatore della nazionale Roberto Mancini, Gigi Buffon torna sull'argomento non senza toni polemici. Sentiamo Pascal Alia.
2: Avrei scelto Conte. Gigi Buffon torna a parlare per la prima volta da quando lasciò la nazionale all'indomani della mancata qualificazione mondiale, dopo il no all'offerta di Maldini e Leonardo di tornare in azzurro. L'ex capitano, 176 presenze con l'Italia, paragona la fuga in Arabia di Mancini al suo attaccamento alla maglia della Juventus. L'ho seguita in B e mi sono decurtato lo stipendio. Tecnicamente Mancini è la scelta giusta, dice alla Gazzetta dello Sport, ma per puntare al mondiale tra 4 anni avrei scelto Antonio Conte, poi Baldini e via via gli altri, giudicando il caso Pirlo come, testualmente, un goffo e mal riuscito tentativo politico di farlo apparire impresentabile. Sono felice, continua il campione del mondo del 2006, che Andrea si sia evitato un percorso così impervio. Alla domanda se le scuse di Mancini siano sufficienti, Buffon dice: devono rispondere gli italiani e i giocatori. Dallo spoiler di Malagò sul messaggio di Donnarumma mi pare di capire che ci sia condivisione. Dichiarazioni che scrivono altre pagine nella telenovela azzurra, mentre l'era Mancini è cominciata senza pezzi importanti nella scacchiera della nazionale, a cominciare dallo staff del tecnico. Come dice, sarebbe orientato su Bollini oppure uno tra Bonucci e Barzagli. Non c'è ancora traccia del capo delegazione supervisore. Zola resta il nome più ricorrente in via Allegri. Si lavora anche sul ritorno di Oriali nel ruolo di team manager. Nomi, voci, nulla ancora di ufficiale.
1: Vi lascio ora fuori linea la rubrica di cultura del TG3, oggi condotta da Elisabetta Margonari. La prossima edizione del TG intorno alle 14:10. Grazie per averci seguito e buona domenica.

arte e scienza condividono una stessa tensione verso l'invisibile e una medesima necessità di dare forma al mistero del reale. È questa l'idea da cui parte la mostra al Museo dell'Uomo e della Scienza di Padova, aperta fino al 30 settembre. Ovvero, la verità scientifica e quella poetica non si oppongono, entrambe cercano di comprendere il mondo attraverso immagini, intuizioni, ipotesi e visioni. Buongiorno e ben ritrovati a Fuorilinea. Si intitola La Terra è blu come un arancio, il mistero della ricerca, e mette in relazione opere di artisti contemporanei, studi anatomici, ricostruzioni digitali e immagini di ricerca, come le reti neuronali, che sembrano parlare lo stesso linguaggio della scienza come nell'arte. Samara Joy è uno degli astri contemporanei del jazz. Giovanissima, ha già collezionato premi internazionali e ora è venuta per la prima volta a Roma con la sua band.

0: Una voce cristallina e raffinata è il potente strumento di questa ragazza newyorkese di 25 anni che, come si è affacciata al mondo del jazz nel 2021, ha rapidamente raggiunto un successo planetario. Sei Grammy, 3 album in studio, concerti in tutto il mondo e il lusinghiero paragone con Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Questa è Samara Joy.
1: With wings you've gained, now your light is air.
2: I am forever inspired by Sarah Vaughan and Ella Fitzgerald.
3: Da sempre sono ispirata da Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Le loro voci hanno modellato il nostro modo di pensare il jazz, di portarlo in scena, di raccontarlo. Il paragone con loro mi onora.
2: I learn from them every day, so I'm honored.
1: Knowing that it was all.
0: E ovunque canti è sempre sold out, come nell'unica tappa italiana del suo tour mondiale alla Casa del Jazz di Roma.
2: My first

0: time ever playing in Rome, and what better place than the beautiful Casa del Jazz. Thank you.
1: Uno show in cui Samara Joy mescola classici a nuovi brani, semplicemente accompagnata dal suo sestetto.
2: Ho messo insieme la band con il desiderio di creare un sound unico e l'idea di fare un lavoro di gruppo. Siamo in tour da 3 anni. Nel frattempo abbiamo scritto assieme, composto nuovi brani. Lo show è frutto di tutto questo lavoro, registrazioni, errori, confronto.
1: Lodata dalla critica per la sua intensità emotiva, Samara Joy, dopo Roma, attraverserà tutti gli Stati Uniti e poi, in autunno, tornerà attesissima in Europa.
2: Amo quello che faccio, desidero fare sempre meglio. Non credo che la fama incida sulle mie relazioni. Cerco di non farmi influenzare da quello che accade fuori, se le cose vanno bene o male. Quello che conta è la musica.
3: L'alba dentro l'imbrunire è il titolo del tour del cantautore siciliano Giovanni Caccamo, che ripercorre la sua carriera anche con un omaggio al suo mentore Franco Battiato.
4: Da sempre sognavo di riuscire a fare un tour con l'orchestra e per me è particolarmente significativo il fatto di fondere la mia voce con anime differenti.
5: È una serie di concerti che ripercorre la sua carriera, la sua produzione artistica.
4: Celebra e ripercorre con gratitudine questi primi 12 anni di cammino.
5: Con archi e orchestra porta sul palco i brani che lo hanno fatto conoscere al Festival di Sanremo, le colonne sonore scritte per il cinema, passando per le canzoni composte per i grandi interpreti come Elisa, Malika Ayan e Angelina Mango. Il cuore dello spettacolo arriva nella seconda parte del concerto, interamente dedicata a Franco Battiato, maestro e punto di riferimento artistico di Caccamo.
6: E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario.
4: La cosa più preziosa che mi ha lasciato è stata una frase. Un pomeriggio seduti sul divano mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero. Cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine.
6: Ho capito tante cose, da un incontro, da un addio.
5: Una tournée che continuerà per tutta l'estate per poi proseguire nei maggiori teatri italiani fino a dicembre.
6: Ma guarda la città da qui.
3: Si è appena conclusa la rampallonata, ovvero la serie dei concerti dei Tamango, che non sono una band come le altre, ma un collettivo indipendente che cura tutti gli aspetti, dalla musica al merchandising fino alla costruzione dei palchi.
7: Tamango! Ci piaceva questa parola perché è un suono caldo, deriva da un cocktail a Torino, è un cocktail che nessuno sa che cosa c'è dentro, qualcuno parla di un cocktail.

0: farò.
1: La ciurma dei Tamango ha pubblicato un album a inizio estate e ha appena concluso un tour in quattro date che ha portato il loro spettacolo evento sui campi di calcio nelle periferie di Torino, Milano, Bologna e Roma.
2: Si parlano male, vivono assieme, ma dormono in case lontane.
1: La rampallonata, come la chiamano loro, forse facendo il verso ai mega concerti negli stadi, ha però un ingrediente segreto oltre alla gioia che portano sul palco.
3: Riuscire a tenere dentro tante persone, riuscire a coinvolgerle e lavorare con loro per crescere insieme e tirare fuori il meglio, tutte collegate da un'unica grande visione.
4: La tribù accoglie senza laurea, per di giorno, aspirazioni anarchiche.
3: Le rampallonate sono i nostri appuntamenti, cioè il nostro momento in cui apriamo le porte del progetto a tutto il pubblico che ne diventa di fatto parte. Un raduno.
1: Musica, ma anche poesia, video esilaranti, l'arte dei Tamango è rigorosamente fai da te, indipendente e offerta a prezzi politici.
5: Chi ha 20 anni si ricordi di averli.
1: Non stupisce, insomma, che in poco tempo il collettivo sia diventato un fenomeno di culto, guadagnandosi sul campo l'etichetta di una delle realtà più interessanti del panorama italiano.
5: E quattro squadre pulizie e guai a chi fuma dentro.
1: Alla rampallonata milanese non è passato inosservato Stefano De Martino, ma quando chiediamo se andranno a Sanremo, la risposta è evasiva.
3: Non lo so, adesso penso solo a questa rampallonata, poi ci pensiamo che riniziamo tutti a vivere dopo questo tour de force di qualche mese.
6: Per oggi il Fuori Linea si ferma qui, ma non va in vacanza e torna la prossima settimana. Se avete segnalazioni scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it e da tutti noi una buona domenica.
7: Il meteo è presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
8: Al nord bel tempo con nubi in formazione nelle ore pomeridiane a ridosso di rilievi alpini e prealpini, dove arriveranno dei temporali, mentre invece sul resto del territorio saranno pochissime le nubi. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, ma poi arriverà un po' di nuvolosità più consistente, sempre a ridosso dei rilievi e porterà dei temporali, che localmente potranno sfociare anche sulle coste meridionali del Lazio. Al sud peninsulare la giornata inizia con bel tempo, poi dal pomeriggio arriveranno nuove nubi. Queste nubi si formeranno sempre sui monti, porteranno i classici temporali di calore che interesseranno un po' tutta la catena appenninica meridionale. Sulle due isole maggiori anche qui sarà una bella giornata soleggiata, anche se nelle aree più interne durante il giorno potremo vedere qualche temporale sempre a ridosso dei rilievi. Per quanto riguarda la ventilazione sarà per lo più debole. Domani la giornata si aprirà allo stessa stregua, ci saranno poche nubi che interesseranno l'arco alpino ma anche la catena appenninica centrale e meridionale, qualche piovasco anche sulle aree interne della Sicilia, in un contesto però prevalentemente asciutto, con temperature che risulteranno ancora elevate, con il capoluogo più caldo che risulterà Firenze.
7: Il meteo è stato presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.

0: Secondo me il regista è un visionario nel senso letterale del termine, perché noi registi generiamo visioni di una realtà rappresentabile. Buona visione.
1: E 5.
2: Sì, vieni indietro.
0: Esterna 1 a pieno.
3: 8.
0: Occhio alla 4, 4.
4: 3.
5: 1.
3: 6, vai.
4: Te muovi 7, 7,
3: scoprine.
0: Occhio alla 2, 2. DLS 1.
4: Prova un po' a metterlo in piedi.
0: Sotto pancia.
1: Camera 2.
3: Pronta 6.

0: 7, 7, vai Dario che iniziano l'intervista.
1: Io da piccolo, devo essere onesto, volevo fare il chitarrista rock, cioè a me piaceva fare quello.
2: Ne ho dette talmente tante, cioè di solito le bambine dicono voglio fare la maestra, voglio fare la parrucchiera, voglio fare...
1: Quindi non immaginavo minimamente che esistesse il lavoro del regista televisivo.
2: Io volevo fare la camionista perché amavo questi tir enormi che vedevo. Alla fine, siccome la mia... sono stata sempre appassionata di televisione, nel senso ero curiosa di questo mondo, e mi sono trovata a dire beh, no?
1: Ad essere veramente sincero, io non pensavo neanche che dentro il televisore, come si diceva una volta, ci fosse qualcuno che coordinasse tutto quanto. Non me lo immaginavo proprio, io volevo fare tutt'altro.
3: Volevo fare la maestra elementare, quindi dopo la maturità classica ho preso da privatista il diploma magistrale e all'università, prima del concorso in RAI, ho studiato psicologia dell'età evolutiva, che un po' però devo dire serve la psicologia in questo lavoro.
4: 1982, finale del campionato del mondo di calcio in Spagna, Italia-Germania. Mi ricordo bambino davanti alle TV con la mia famiglia, il mio miglior amico, la sua famiglia. Furono delle emozioni indescrivibili.
5: Scirea. Tardelli. Gol, gol. Tardelli, raddoppio. Tardelli. Uno splendido gol di Tardelli.
4: Fu bellissimo. Mi ricordo ancora la voce di Nando Martellini.
5: È finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo, campioni del mondo.
4: Mi ricordo soprattutto l'immagine del presidente Pertini e il labiale che dice non ci riprendono più. Finita la partita, scesi in strada col mio amico con le nostre bandiere e iniziamo a urlare la nostra gioia. Da lì poi la strada è proseguita fino ad arrivare ad oggi, ad essere appunto regista sportivo.
6: Siamo all'interno dello studio del programma Il Cavallo e la Torre, una striscia di attualità politica che si trova all'interno dello storico palazzo di Viale Mazzini della RAI, mentre la regia che consente la messa in onda del programma si trova a qualche chilometro di distanza, o meglio negli studi di via Teulada. Qui tutte le telecamere sono delle telecamere remotate, quindi la presenza di un unico operatore che attraverso una console e un joystick ha la possibilità di gestire le inquadrature di queste telecamere, mentre il mio ruolo, che è quello del regista appunto, ed è quello di scegliere le inquadrature o di mandare in onda dei servizi o delle foto, rimane diciamo in una sede lontana dallo studio, nel quale il conduttore ogni sera si rivolge ai telespettatori con un approfondimento su un tema o con un'intervista ad un ospite.

0: La regia televisiva del Festival del Cinema di Venezia è una regia un po' particolare perché offre a tutto il mondo le immagini di tutto quello che succede durante la manifestazione. Abbiamo una regia grande che è suddivisa in vari set, 3 camere per le conferenze stampa, 2 camere per il photocall che vanno in continuo sul segnale internazionale e su RaiPlay. Poi abbiamo 4 camere sul red carpet. Il sistema che ho creato è di poter avere, per dare più fluidità, più enfasi al racconto, 2 steadicam che si alternano nei vari rondò intorno a tutti questi grandi attori che frequentano Venezia. E oltre a questo, la regia supporta anche le cerimonie di apertura, i Leoni d'Oro e la cerimonia di chiusura dentro la sala grande del Festival del Cinema, dove, per arricchire questa sala che ha un'architettura minimal, abbiamo inserito un carrello in platea che ha il supporto della realtà aumentata. Dà enfasi costruendo delle minime scenografie sui lati, sul proscenio, diciamo, e inserisce durante le premiazioni un leone d'oro come se fosse reale, che la camera scopre tridimensionale.
1: La prima volta che entrai in regia ormai risale a circa 30 anni fa e entrai nella vecchia regia della testata giornalistica sportiva, quella che oggi è Rai Sport. Mi ricordo che appena varcai la porta rimasi impressionato dalla quantità di monitor che erano presenti all'interno della regia.
2: Ho guardato tutti questi monitor e ho detto, dico, oddio signore, è qui che succede adesso?
3: Apro la porta, entro, nessuno, diciamo, mi ha degnato uno sguardo perché erano tutti quanti giustamente impegnati nella diretta televisiva, mi metto lì in un angolino a guardare. Ecco, la magia che ho provato in quel momento, in un certo senso la riprovo ogni volta che entro in una regia televisiva. Va bene, allora chiamiamola numero 5, ok? Sì, quella serve proprio. Dopo fai pure questa qua, però così almeno noi le configurazioni ce le chiamiamo così, ok?
4: Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti registi.
2: Da ognuno ho cercato di dire, beh, vedi, questa cosa effettivamente.
3: Quel qualcosa che pensavo potesse servire a creare una cifra stilistica personale.
4: Quindi non c'è un maestro, ma tante cose che porto con me ogni volta che faccio un programma, perché questo lavoro si impara sul campo.
3: Vai, vai col conteggio.
5: La sigla, 3, 2, 1, vai, grafica.
3: Muovi 6.
5: Seguola 3.
3: Occhio 3.
2: Quando mi chiedono qual è il mio lavoro e dico la regista televisiva, c'è sempre grande curiosità.
6: Se abbiamo tempo, dobbiamo vedere i primi piani perché oggi abbiamo 2 ospiti. O trasparente o satinato, così li lasciamo. In questo modo anche lì. Sì.
2: Non è così immediato capire o immaginare quale sia il lavoro di una regista televisiva. Quindi una serie infinita di domande legate proprio alle modalità e del mio lavoro, ai tempi del mio lavoro e poi naturalmente la curiosità del rapporto che si instaura inevitabilmente tra il regista e il cast artistico, quindi i conduttori, gli artisti, sempre tantissime, tantissime domande, ma alle quali insomma si risponde sempre con molto, molto piacere.
7: È evidente che la regia è fondamentale ancora di più in un programma come questo, come Vita in Diretta, in cui raccontiamo i fatti, la realtà, poi ci divertiamo, ma è anche una narrazione attraverso le immagini, attraverso le inquadrature, attraverso ciò che il regista sente di dover valorizzare. Tra me e Nicoletta oramai c'è un fluido magico, ci comprendiamo, basta un'espressione, basta un sospiro e lei sa già dove stiamo andando e quando ci si incontra non ci si lascia più.
4: cosa che mi piace di più di questo lavoro è la fase di preparazione, dalla prima riunione con gli autori e con il conduttore fino all'ideazione della scena con lo scenografo e il direttore della fotografia e alla realizzazione del progetto grafico fino alle prove in studio.
5: Poi Stefano, se ci sono le foto, stacco la camera 5 e mettiamo le foto nel LED.
4: È la fase che preferisco perché secondo me quella è la fase creativa del regista e quindi per me quella è la fase più bella.
3: Io molto spesso, devo dire, rivedo i programmi che realizzo. So che molti non lo fanno questa cosa, un po' per scaramanzia, un po' perché comunque ormai è una cosa che è andata in onda.
8: Una volta fatto è fatto, voglio dire, non puoi stare lì a recriminare più di tanto.
1: Rivedere un programma significa vedere le cose belle e vedere le cose brutte o quelle che sono andate un po' meno bene.
4: Se ero in anticipo, se ero in ritardo, che cosa c'è da migliorare.
1: L'importante

0: L'importante è rivedere, perché alla prossima produzione sicuramente faremo un ottimo lavoro o comunque miglioreremo quello che abbiamo fatto in precedenza.
1: Dai, fallo muovere, fallo muovere! Dai!
2: Questo garage è nato quasi un anno fa. E appunto l'esigenza era di creare un posto caldo e lì con la scenografa, con Patrizia Cescorno, abbiamo cercato insomma di ricrearlo il più possibile. Dopodiché abbiamo cominciato a parlare anche con Vincenzo, creare un ambiente caldo, perché comunque la fisica può sembrare fredda ma Vincenzo la riscalda. Quindi anche la scelta dell'arredamento, no? Che è appunto un garage dove le cose sono messe lì, ma non sono buttate lì. Ognuna è messa perché ha un significato, ha una storia. Poi avevamo bisogno di scaldarla magari con una grafica accattivante, un po' Andy Warhol, un po' fumetto, un po' scherzoso, perché comunque Vincenzo è entusiasmo, è colore.
3: È molto termodinamico il regista, è molto seconda legge della termodinamica, cioè è capace di coordinare una squadra, immaginare quello che accadrà, comprendendo tutto questo anche il personaggio, il conduttore, gli ospiti, eccetera, eccetera, e poi confezionando un qualcosa che arriva alla mente e al cuore delle persone. Quindi è meraviglioso e faccio un grande in bocca al lupo a tutti quelli, i giovani registi che iniziano a fare questo mestiere, cioè imparate da chi ha mestiere. E siate umili, perché la TV, specialmente questo mondo, ha bisogno di gente umile e creativa che sappia mettersi in gioco.
0: Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che volesse intraprendere il mestiere del regista sportivo, direi soprattutto passione, chiaramente.
4: Studiate, studiate tantissimo, leggete, informatevi, siate curiosi.
5: Bisogna essere una spugna, bisogna assorbire tutto, perché questo mestiere, il mestiere del regista, è cercare di mettere insieme tutto un universo di conoscenze e di cose che si è appreso in tutta la propria vita e che si continuano a apprendere.
6: Negli ambiti più diversi, non soltanto nell'ambito televisivo, perché soltanto in questo modo si riesce a stimolare la propria creatività e la propria sensibilità.
4: E poi fatevi un gusto, e quel gusto sarà la vostra firma.
7: Questo è un lavoro che, se fatto con passione, dà grandi soddisfazioni.
8: Partiti!
9: Via, è cominciata la sfida tra la nazionale dei cantanti e i campioni del sorriso.
4: Quando Rai Uno mi chiamò per affidarmi la partita del cuore, il panico fu totale, perché io di calcio non capisco nulla. Quindi ho pensato come farla, facendola diventare uno spettacolo televisivo e facendola diventare un varietà. Quindi in realtà, più che inquadrare i gol, io inquadravo le fatiche, Morandi che faceva fatica, che si asciugava il sudore, è diventata in pratica uno sketch televisivo. E da quello ho capito che per lo sport non avrei mai più fatto niente.
0: Il modello produttivo di un meeting di atletica come quello della Diamond League prevede in totale l'utilizzo di 4 regie. Una regia sarà master, le altre sono 3 sottoregie da cui si produrranno i segnali che arrivano dai concorsi. Sono utilizzate circa 35 telecamere, di cui abbiamo alcune specialty come l'utilizzo di un Jimmy, una railcam lungo la linea dei 100 metri e 2 steadicam, di cui una farà la presentazione degli atleti e l'altra in arrivo farà, come dire, le gioie e dolori appunto di chi arriva primo e chi effettivamente invece perde la gara.
10: Tebogo e Jacobs hanno corso 9,85, Jacobs e 9,86. Tebogo proprio.
6: I sogni non costano, sono gratuiti, non hanno limiti, e quindi perché non sognare la regia del prossimo Eurovision Song Contest che si realizzerà magari in Italia?
2: Non ho un sogno Sanremo o cose, No, per me anche fare un programma in seconda serata più piccolo che te lo puoi curare, che puoi cercare di far venire il meglio fuori, cioè, va benissimo, va benissimo.
5: Il famoso sogno nel cassetto sarebbe quello di realizzare un programma musicale in diretta dal vivo con tutti gli artisti che piacciono a me e basta. Però non lo diciamo troppo in giro, eh.
4: Molti pensano che la regia televisiva sia semplicemente una serie di inquadrature staccate in un ordine preciso. Altri pensano che in realtà la regia televisiva sia una forma di scrittura per fare un racconto. Secondo me non è solo quello. La regia televisiva è costruire uno spettacolo con gli autori, con il conduttore, con lo scenografo, col direttore della fotografia e poi andarlo a riprendere con le telecamere, cercando attraverso le telecamere di dare tutte le emozioni che si provano in studio oppure in un concerto e restituirle pari pari allo spettatore.
6: È il pensiero che si fa azione. È una definizione mutuata dal poeta Mallarmé che la utilizzò per la danza e per me la regia televisiva è proprio questo, è una coreografia.
7: È il racconto che il regista fa con immagini, grafica, audio del programma televisivo.
0: La gioia, il dolore, le lacrime, gli abbracci tra gli atleti sono tutti elementi che attraverso il sistema televisivo arrivano direttamente al telespettatore.
5: La regia fa appunto proprio questo, cioè coordina tutti gli elementi presenti in un programma, tutti proprio dal primo all'ultimo, e li mette in una forma tale da renderla fruibile al pubblico a casa.
2: Creare, no, da quest'idea una scena, una grafica, il confrontarsi è quello che mi è sempre appassionato.
7: Certo, una cosa è la regia di un game show, una cosa è la regia di un varietà, canzoni e balletti, e un'altra cosa del documentario. Cioè la regia naturalmente cambia a seconda del genere del programma televisivo che deve realizzare.
4: Io dico sempre una cosa. Quando io riesco ad emozionarmi in regia, a riempirmi gli occhi di lacrime, sono sicuro che ho fatto bene il mio mestiere perché quello riesco a passarlo allo spettatore.

0: L'americano modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
1: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
2: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
3: Il fattore umano, martedì in seconda serata, Rai 3.
4: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
5: Vi aspettiamo.
4: Con Camila Rasnovich, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15, Rai 3.
6: Appresso alla musica.
7: Premiata bottega di antiquariato musicale.
4: Con Renzo Arbore e Gigi Telesforo, Appresso alla musica. Da mercoledì in seconda serata, su Rai 3.

Buongiorno e buona domenica dal TG3 LIS. Oggi il ricordo dell'attentato alla stazione di Bologna avvenuto il 2 agosto del 1980. Era un sabato mattina quando alle 10:25 l'esplosione di una bomba in sala d'attesa causò 85 vittime. 46 anni dopo il capo dello Stato ricorda l'attentato neofascista, matrice fissata dalla Cassazione, che dice ha tentato di distruggere i valori di libertà, giustizia, democrazia. Grati, aggiunge Mattarella, a chi è stato più forte dei depistaggi. In mattinata a Bologna commemorazione con il tradizionale corteo. Applausi per il sindaco Lepore, fischi per il ministro della giustizia Nordio. Deciso il primo intervento di Paolo Lambertini, presidente Associazione Familiari delle Vittime. L'esodo massiccio dall'enclave spagnola di Ceuta, oltre alla tragedia con il suo carico di vittime e di rimpatri, l'esodo massiccio dal Marocco ha chiamato al confronto l'Europa sulle politiche migratorie. Martedì il vertice richiesto da 22 paesi su iniziativa di Italia e Danimarca. E oggi, dopo l'Angelus, è intervenuto nel merito il Papa. Seguo con preoccupazione, ha detto il pontefice in lingua spagnola, l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio che per mezzo dell'intercessione di Nostra Signora dell'Africa si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. È di 3 morti e di circa 20 feriti l'esito dell'esplosione di un pacco sospetto ieri sera in un ristorante italiano del centro di Mosca. Si indaga sul bersaglio, probabilmente un comandante dell'aeronautica russa. È morto dopo 9 anni di coma il 13enne che aveva mangiato un formaggio lavorato con latte crudo senza che sulla confezione fosse riportata la dicitura. Una tragedia che ripropone il tema della sicurezza alimentare. Oggi emergenza da bollino rosso per 23 città italiane con temperature che sfiorano i 40 gradi. Allarme caldo sino alla fine della prossima settimana. Poi è previsto l'arrivo dei temporali. Era la nostra ultima notizia. Grazie per l'attenzione. A più tardi.

0: sono Gary Orcan Oliver Magma Ichabod l'ingannatore. Ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.
3: Che figata.
4: Io sono il vicino della porta accanto.
5: Vicino amichevole.
6: Spider-Man, Brand New Day.
4: Datemi un secondo. Pronti?
6: Al cinema.
7: Mi permetta di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte sana la vita basta un attimo di disattenzione, che quell'attimo può essere fatale.

Questa è la storia di un canale, il canale maestro della Chiana. Una grande opera di ingegneria idraulica del 1700, che ancora oggi svolge un'importante funzione su una parte del territorio toscano.

Chiusi, antica città etrusca, domina da sempre l'estesa vallata della Val di Chiana. Fin dall'epoca etrusca, a settembre-ottobre, qui si onora la vendemmia con canti, suoni e grandi bevute. Ma stasera, da queste parti, perdersi in un bicchier di vino ha un sapore diverso. Si celebra la riconciliazione dell'uomo con la natura. Per ben due secoli la valle è stata un'enorme palude. Acqua stagnante, fonte di malattie e di focolai malarici.

Ben venga quindi la festa dell'uva, uno dei frutti della terra che deve la sua ricomparsa grazie ai lavori di bonifica del territorio. Faticosa riconquista di una delle zone più fertili dell'antichità.

Passato e presente si intrecciano in queste valli piene di storia. Ecco l'emblema più evidente della rivincita. L'imponente Callone Pontificio, detto anche Campo della Volta, che prima della costruzione dell'argine regolava l'immissione delle acque del lago di Chiusi verso il Tevere. Il termine callone indica un regolatore in muratura munito di cataratte per il passaggio controllato delle acque. Lo si impara anche grazie ad un utile servizio informatico che consente di avventurarsi nella storia della bonifica della Val di Chiana.

Lungo il canale Maestro corre un celebre sentiero sterrato, detto Sentiero della Bonifica, che ne segue l'argine, dall'origine alla foce. Oggi è aperto alla circolazione pedonale di biciclette e di cavalli. Alle spalle di Chiusi, il percorso del canale Maestro ha inizio qua, tra queste due torri, le torri di Beccati Questo e Beccati Quello. Nomi singolari che solo in Toscana attecchiscono e colpiscono nel segno. Indicano infatti la secolare contrapposizione tra Chiusi e Perugia. La prima fu costruita nel 1427 per difendersi dalle mire espansionistiche dei Perugini, i quali, per non essere da meno, costruirono subito la seconda. Anche queste torri, del resto, furono investite dalle acque della palude. La storia del canale è la storia di una pendenza. Una storia di acque e del loro governo. In pratica, cos'è successo? Per vincere una pendenza o un dislivello che creava solo danni, inondazioni, paludi, malaria, si è creata una nuova pendenza di segno contrario, che ha permesso di irregimentare le acque in alvei artificiali. Ci provarono in tanti fin dall'epoca etrusca e romana. Solo nel 500, grazie alle disponibilità economiche di Firenze e grazie alla genialità di alcuni ingegneri, si inizia a vincerla questa battaglia, consolidata solo più tardi, nel 1700, con l'edificazione dei cosiddetti calloni. I benefici ricevuti dalla valle si colgono ancora oggi. Ne sono testimonianza queste atmosfere di grande pregio naturalistico. In questo tratto il sentiero entra nella pace lacustre e si snoda lungo le rigogliose aree umide tra pioppi e salici. I due laghi di Chiusi e di Montepulciano sono la memoria dell'antica palude e pensare che sono il frutto di un errore di calcolo degli ingegneri del Settecento. Un errore che oggi salutiamo con gioia, visto che sono diventate ottime risorse per la pesca e il turismo e ideale habitat per un'avifauna di pregio. Benvenuti quindi nel regno di aironi, anatre, garzette e tarabusini. Le opere di bonifica trasformarono questa zona in un importante centro agricolo, di cui sono testimonianza le belle fattorie di epoca medicea, dette Leopoldine. Tuttora l'economia locale è fortemente radicata ai prodotti della sua terra. Formaggio e frutta, olio e vino e allevamenti bovini. A questo proposito, il vanto della valle è

0: la presenza della chianina, una delle razze bovine più pregiate in assoluto, da cui si ricavano le famose bistecche fiorentine. Il bove chianino era già noto a Etruschi e Romani, che lo utilizzavano nei cortei trionfali e per sacrifici alla divinità per la sua imponenza ed eleganza. All'inizio, buoi così possenti e muscolosi erano prevalentemente adatti per lavorare il terreno. Poi, coi primi trattori, si è trovato un utilizzo diverso dell'animale, grazie alla qualità della carne, dovuta sia a motivi genetici che al tipo di alimentazione. Dalla carne al pesce. Ai bordi del lago di Chiusi, a ridosso dei pochi ristoranti, all'aperto, si assiste ad un'antica pratica gastronomica, presente sin dall'epoca etrusca. Si tratta del brustico, una sorta di barbecue di pesce di lago, caratterizzato dal fatto di abbrustolire il pesce non ancora squamato né eviscerato su di un fascio di carne di lago. Eccolo il mitico brustico.
1: A lei un brindisi. Facciamo un brindisi.
0: Anche a Montepulciano, patria del vino nobile, si festeggia nelle cantine, tra le muffe e l'odore aspro dei tini, nelle penombre benefiche delle grotte dove il vino viene accudito, coccolato, esaltato e bevuto.
1: La giusta temperatura, quindi ora si sentono tutti i suoi pregi di questo vino, tutti i suoi profumi e tutte le sue sfumature addirittura anche. Salute! Diceva un grande poeta nel 1685. Brindisi, brindisi a te fo, perché a me faccia buon pro. Bella Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano. Riempi il tonfano e porgila a me, Montepulciano, d'ogni vino il re.
0: Condividiamo volentieri il brindisi del cantiniere Adamo, che ci offre scienza, saggezza e simpatia. C'è festa ancora a Chiusi. La presenza etrusca si aggira per le strade, magari mascherata e grottesca, oppure con le sembianze di un bambino, chissà. Sta di fatto che la storia ha voluto lanciare un ponte su questo territorio per congiungere idealmente il benessere di una volta con quello odierno. Ringraziare la natura, certo, ma anche la mano operosa dell'uomo che ha portato prosperità in un territorio in balia dei capricci, delle acque di terra e di cielo.

0: L'americano modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
1: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
2: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
3: Il fattore umano, martedì, in seconda serata, Rai 3.
4: Era de maggio.
5: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
6: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
7: Era un performer.
5: La personalità, il carisma.
8: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
9: Studiavamo chiusi in una stanza.
10: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
11: Aveva una purezza d'animo.
12: Supererò le correnti gravitazionali.
6: Il coraggio di essere Franco. Martedì alle 21:15, Rai 3.
13: Sono la moglie di Odisseo.
14: È morto.
13: Non per me.
14: Nessuno è mai tornato.
15: Sposa uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
6: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
14: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
16: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
13: Sceglierò presto.
15: Quando?
13: Quando avrò finito la tela.
16: Chi sei tu?
6: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.

0: credo di inventarmi la mia vita e il mio mestiere tutti i giorni.
1: È una delle persone più acute e intelligenti che io abbia mai conosciuto.
2: È non solo una stilista, ma una donna imprenditrice.
3: Senza dubbio è stata una figura di grande innovazione.
4: Molto intelligente e anche molto colta.
5: Soprattutto una grande personalità.
6: È stata una donna che ha sempre vissuto in anticipo sui tempi.
7: È una figura emblematica del Made in Italy italiano.
8: È stata veramente una pioniera visionaria della moda.
9: Una donna di grande intensità umana.
10: Il guanto di cashmere nel pugno di ferro.

0: Sicuramente Laura Biagiotti rappresenta ciò che oggi è il Made in Italy, quindi un insieme di creatività e di artigianalità. Tutto nasce in una piccola sartoria, quella della madre, a Roma, e rappresenta quel mondo delle petit mains, come le chiamano i francesi, delle piccole mani che lavorano, che fanno sì che ci sia una ricerca del dettaglio, una cura, una creatività.
1: Mia nonna Delia, davvero una donna del futuro, aprì un piccolo atelier a casa, vestiva le amiche, poi questo business crebbe fino a diventare una delle prime stiliste italiane a disegnare le divise per l'Alitalia, la nostra compagnia di bandiera. Era il 1964 e questo la portò a diventare famosa negli Stati Uniti. A quel punto mia madre Laura, che studiava lettere antiche all'università, entrò in azienda proprio perché parlava l'inglese, per darle una mano a spiccare il volo, a così raggiungere traguardi internazionali.
2: Avevo 20 anni e mi sono resa conto che non si poteva giocare su due tavoli in questo modo, che dovevo proprio scegliere, e ho scelto la moda per una ragione, perché a me piace viaggiare, conoscere gente, e quindi quello mi sembrava forse una migliore espressione di me stessa.
0: Dalla madre assorbe, raccoglie il lavoro artigianale, il lavoro sartoriale, e lo trasforma in qualcosa di diverso, cioè il prêt-à-porter. Ecco, Laura Biagiotti fa sì, nel momento in cui sfila nel 1972 per la prima volta a Firenze, porta sulla passerella proprio questo mondo, cioè fa sì che la tradizione del saper far bene le cose possa essere applicata a un mondo totalmente nuovo, che è il mondo di una quotidianità che si scolla da un cerimoniale, chiamiamolo così, fisso, e che non contemplava assolutamente una donna che era un'imprenditrice, una donna che lavorava, una donna che aveva una famiglia.
3: L'ho conosciuta nel 72 a Palazzo Pitti, perché è stata la prima sfilata che ha fatto, e devo dire che si vedeva subito che era una che sarebbe arrivata. Pitti di allora non era il Pitti degli inizi, che era quello iconico dell'alta moda romana, era una cosa molto più domestica. Soprattutto non c'era ancora il culto della personalità degli stilisti, perché quelli che sfilavano con il loro nome erano la Biagiotti, Albini, che allora era il più bravo e più conosciuto di tutti, Crizia e Missoni. Tutti gli altri stavano dietro le tende di Palazzo Pitti, perché lavoravano tutti, Armani, Ferré e Versace, per altri marchi.
4: Laura Biagiotti ha, diciamo, con la sua moda ha rappresentato veramente la femminilità, diciamo, discreta ma anche, diciamo, comoda, no? Voglio dire, perché se analizziamo gli altri creatori dell'epoca, voglio dire, Ferré, architetto, faceva cose straordinarie, molti dicevano quasi difficili da portare, quindi è così. Armani era la donna seria, un po' manager, così, molto elegante, molto chic, però manager. Versace era invece la trasgressione, la donna un po', portava un po' di erotismo, diciamo, sensualità nella moda. E Laura Biagiotti invece rappresentava un'eleganza rilassata, molto mediterranea, cioè ti trovavi bene, no? Con le cose di Laura, queste cose larghe, queste cose abbondanti, queste cose chiare. Ha accontentato proprio tutte quelle donne che volevano sentirsi belle, sensuali, ma comode e rilassate.
0: Ecco, la comodità insieme alla creatività sono i due momenti che fanno sì che lo stile Biagiotti inizi a entrare nell'immaginario collettivo, a scollarsi da ciò che è la tradizione, la consuetudine dell'abito della piccola sartoria che ancora esiste, ma ancora di più di un prêt-à-porter che è in evoluzione.
1: Così nacque la sua prima collezione, pensando proprio agli abiti da lavoro, a cercare di mettere lo straordinario nel quotidiano.
5: E Laura da Firenze, anzi cominciamo da Roma fino a Firenze e poi a Milano, scelse Milano perché era la nuova sede per le grandi sfilate di moda, il prêt-à-porter. E devo dire che gli anni 80, fine anni 80, sono stati i grandi roaring 80s, cioè gli anni da bere, la Milano da bere, e il Made in Italy ha segnato una grandissima forza economica per l'intera Italia.

0: ho avuto la fortuna in effetti di cavalcare questo momento straordinario, che era il momento in cui la moda si trasferiva, credo, da Firenze a Milano, eccetera, e quindi si cominciava a parlare di questi designer italiani, della moda, del made in Italy, di queste cose, e c'erano questi 4-5 personaggi che erano appunto Armani, Valentino, Ferré e Laura Biagiotti, che erano i, diciamo, protagonisti di questo passaggio. Io ho contribuito a mio modo, diciamo, a vivere quel momento e soprattutto a portare quello che era un po' il mio bagaglio culturale, che veniva dalla pubblicità, dalla comunicazione. A quel tempo io facevo il regista di film pubblicitari. È capitato per caso che venissi coinvolto in questo mondo e allora lì ho portato quello che era il mio bagaglio. Quindi ho cercato intanto di insegnargli a usare i nuovi mezzi di comunicazione. Nell'82, pensate, mi ricordo che abbiamo addirittura inventato il primo magazine al mondo di moda, si chiamava Canale Moda.
1: Il successo grande è quello del Made in Italy. Noi siamo in qualche modo tutti coinvolti in questo grande fenomeno che è cominciato negli anni Ottanta e che rappresenta, secondo me, una delle migliori valenze del nostro paese.

0: Io credo che loro fossero talmente presi dall'entusiasmo, no, loro hanno capito che loro stavano facendo qualcosa di nuovo e qualcosa di importante.
1: Se dovessimo pensare alla storia di Laura Biagiotti e raccontarla con delle immagini, una di queste è sicuramente quella che la ritrae assieme ai suoi colleghi e dietro, come sfondo, come backdrop, un monumento meraviglioso, il Duomo di Milano. Il Duomo di Milano con le sue guglie che simboleggia, oltre la città e la metropoli, la capitale, futura capitale della moda.
2: Un fermamomento un po' faustiano,

0: della felicità presa in quell'istante. Può essere rappresentato dall'iconica fotografia di Laura Biagiotti con Ferré e gli altri grandi stilisti del Made in Italy, con dietro le, appunto, il profilo delle guglie di Milano.
1: È quella foto che per me è una sorta di dannazione. Sono riuscita a farla in un modo semplicissimo, che a me nessuno mi diceva di no. Nessuno di loro mi ha detto di no. Io veramente non ho fatto nessuno sforzo. Direi una bugia colossale. Ho semplicemente detto: questo giornale per il quale fate la copertina va in America. Io penso che come mercato non faccia schifo a nessuno. Scelsi quelle 12 persone perché quelle 12 persone rappresentavano l'Italia in America. Tutti mi hanno detto grazie, vengo molto volentieri, dalla Milascione alla Biagiotti, a Fendi, ma chiunque, tutti quanti. Ognuno aveva il suo posto, anche nella disposizione della foto. La location vera era l'Arco della Pace a Milano. E per me l'Arco della Pace, che aveva quest'area trionfale, era come la giusta rappresentazione da affiancare al Made in Italy, al concetto di Made in Italy che doveva esprimere questa copertina, alla completezza del Made in Italy. Quando facemmo la riunione per l'uscita della copertina fu mandata una copia in America e ci venne detto non va bene lo sfondo. No, non va bene e noi vogliamo il Duomo. Quindi niente, abbiamo dovuto semplicemente scontornarla come si fa normalmente e metterci dietro questo Duomo di Milano tanto ambito dagli americani.

0: Laura Biagiotti è la prima che sceglie e riesce a sfilare in un simbolo della città di Milano, una delle tre sale, uno dei tre palcoscenici del piccolo teatro. È il teatro oggi Mariangela Melato, che nasce originariamente come teatro studio nel cuore di Milano, nel cuore di Brera, e per 30 anni Laura Biagiotti sfila all'interno di questa struttura.
1: La scelta di Laura Biagiotti di legarsi al piccolo teatro è una scelta che nasce da lontano. Nasce nel febbraio del 98, quando sfila al Teatro Strehler, sfila proprio durante le repliche del Così fan tutte, che era stato poi l'ultimo spettacolo diretto dal maestro Giorgio Strehler e lo spettacolo inaugurale del teatro. Quindi in qualche modo quell'anno abbiamo avuto l'inaugurazione con un'opera meravigliosa, ma anche l'inaugurazione di una stagione di legame tra moda e teatro.
2: Edoardo Sanguinetti, per parlare di teatro, diceva: in fondo ogni teatro è un teatro anatomico, è un luogo dove guardare dei corpi. Credo che ci sia una profonda contiguità da questo punto di vista tra l'esperienza della moda e l'esperienza teatrale.
3: Perché portare la moda nel luogo in cui si appunto interpretavano i grandi drammi universalmente conosciuti? Proprio perché erano, secondo me, e per il pubblico, poi alla fine, e soprattutto per Laura che aveva scelto questa strada, un'opera. Diventa un'opera d'arte contemporanea.
4: Ha portato praticamente e ha fatto diventare questo luogo la sua casa, per cui ha voluto dare anche lei, voglio dire, questa idea di portare a casa sua i milanesi. Non avendo una casa, ha scelto questa casa, che era bellissima ed è bellissima ancora.
1: E qui, esattamente su queste assi, Laura Biagiotti in ogni sfilata ha saputo reinventare lo spazio, reinterpretare lo spazio, ma sempre con grande attenzione e con rispetto.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
8: Era fuori.

0: tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
2: Vieni nei negozi.
3: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è...
5: Sì,

0: mi sembra che la moda italiana si meriti delle mete straordinarie.
1: Abbiamo cominciato a parlare di cose che si potevano fare insieme. Lei aveva questa idea di andare in Cina e lei mi ha detto: dammi un'idea. Dico: ma visto che sei la prima persona che va in Cina, io ti consiglierei di fare qualche cosa che resti, tipo un documentario.

0: Laura Biagiotti è stata la donna che ha viaggiato da Occidente ad Oriente, la prima stilista donna imprenditrice che porta la moda dall'Italia, quando ancora il Made in Italy non era formato come adesso, e sfila in Cina e crea un nuovo modo di comunicare attraverso le passerelle, ma anche attraverso la cultura.
1: Lei era affascinata da questi viaggi e soprattutto mi parlava sempre di dobbiamo portare la moda italiana all'estero, dobbiamo andare in giro.
2: Siamo nel 1987 e mia madre incontra a cena l'allora ministro della cultura, al quale dice: sto vedendo succedere una cosa straordinaria. Un numero incredibile di persone si spoglia della divisa di Mao e ritrova nell'abito la sua individualità. Mi piacerebbe portare la mia moda alla più grande comunità di donne al mondo, ma mi piacerebbe anche far vedere alla Cina cosa si può fare con le sue materie prime. Noi che portiamo la seta e il cashmere dal vostro paese, vorrei farvi vedere cosa la manifattura italiana può fare alle vostre materie prime.
3: I cinesi sono un popolo che noi non conosciamo, tuttora non li conosciamo, e quindi lei è stata così intelligente da farsi anche spiegare le cose da persone che c'erano state, insomma. Ha fatto tutto benissimo.
0: Laura Biagiotti parte dall'Italia, va in Cina e non vuole sbarcare come la conquistatrice occidentale che arriva in Oriente, ma vuole creare un rapporto di empatia, un rapporto di dialogo.

0: Allora fa sfilare 30 modelle cinesi, ma proprio perché la Cina è ancora in un momento di evoluzione, quel mondo che sta guardando all'Occidente incuriosito ma ancora con un po' di sospetto, porta alcune modelle italiane che faranno da tutor alle ragazze cinesi.
1: Doveva essere un'unica sfilata, ma se ne fecero tre perché gli ospiti arrivavano con i biglietti tagliati in tanti piccoli pezzi. Tale era la voglia di partecipare a un evento occidentale così inusuale. Fu un'avventura bellissima, direi un'avventura culturale molto più che commerciale. La creazione di un ponte in un paese che parlava pochissimo l'inglese, dunque il linguaggio della bellezza e il linguaggio della moda diventava quasi un esperanto.
0: Laura Biagiotti porta in Cina un mondo totalmente diverso, non sono più le divise legate al periodo maoista, ma porta il colore che era solo utilizzato dalla corte imperiale all'epoca, in Cina era come bandito. Ecco, Laura Biagiotti ridà la gioia, il colore, la gioia di vivere attraverso l'abito alle donne cinesi che si innamorano follemente perché scoprono anche il gusto di essere femminili, di essere affascinanti, di essere seduttive.
2: Io sono stata a Pechino con lei, ricordo la piazza Tiananmen e tutto quello che poteva essere

0: essere la visione quotidiana di una enorme nazione con un infinito numero di abitanti che cominciava a diventare la grande Cina di oggi.
1: La Cina era una meta impressionante per un

0: con coinvolgimento di artisti, bambini.
1: Lei aveva un coraggio incredibile, noi la guardavamo tutti con grandissima ammirazione e penso che la stessa ammirazione l'abbiano avuto i suoi colleghi maschi, perché in quel momento lì la Cina proprio non ti veniva ancora in mente, perché c'erano dei mercati forse più economicamente più immediati da raggiungere, che erano l'America, erano il Giappone.
2: Io avevo dato a mia madre Laura una copia del Milione e un panda di peluche che lei lasciò al bambino e uscì con lei nel finale della sfilata perché lo teneva stretto e lei mi disse: sono tornata a Roma senza il tuo panda, ma hai un fratellino in Cina che ti aspetta.
3: Xiao Ping, piccolo Xiao, era il mio compagno che mi sosteneva moralmente in questa grande avventura cinese. La moda sicuramente apre le porte, quindi serve per stabilire subito un rapporto di fantasia, qualcosa che è una sorella minore dell'arte. Noi abbiamo alle spalle questo grande patrimonio della cultura italiana che non si è sopito. Io la prima volta che sono stata in Cina sono stata ricevuta all'Assemblea del Popolo e mi hanno chiamato nuovo Marco Polo.

0: sarà poi un altro momento fondamentale, quello che la vedrà in Russia. La vedrà in Russia in due momenti, uniti e separati allo stesso tempo. Una sfilata che verrà fatta all'interno del teatro del Cremlino, ma anche la mostra che proporrà al Museo Pushkin di Mosca della sua famosissima e notissima collezione legata a Balla. Russia e Cina, se pensiamo il momento storico così importante, così fondamentale per uno scambio di culture, apre non solamente alla storia di Laura Biagiotti, ma a tutto il Made in Italy, una nuova via. Se vogliamo fare un esempio, fare un passo indietro nei secoli, la via della seta di Marco Polo, qui è la via del Kashmir. Se pensiamo che proprio Laura Biagiotti, nel primo caso, porta in Cina il mondo del Kashmir.
1: È stato bello perché in questo teatro in un paio di giorni montammo uno spettacolo di arte varia italiana, c'erano cantanti d'opera, ballerini, la moda e quindi montammo in questo teatro con delle maestranze fra l'altro che parlavano solo in russo e allora ho imparato 10 parole in russo. Per cui detti io i comandi direttamente, crane ciornie su e crane ciornie giù, era una cosa bellissima, è stato straordinario. Comunque c'erano, non so, 6.000 persone per vedere qual era l'interesse che comunque suscitava un brand di moda che improvvisamente veniva portato in questi paesi che non avevano ancora un rapporto diretto con la moda.

0: pertinente menestrello dell'amore.
1: Quando il Made in Italy si è creato è stato uno dei punti di diamante, ha portato il Made in Italy in Russia, in Cina, in posti dove nessuno si sarebbe immaginato di poter entrare allora, e lei con pervicacia invece ha preso questa strada individuando i punti nevralgici del mondo contemporaneo. La Cina oggi è il grande competitor degli Stati Uniti, lei l'aveva capito già allora.
2: Non dimentichiamo che Laura Biagiotti è stata in qualche modo la pioniera nel portare la moda italiana a Pechino, ha sfilato al Cremlino, ha sfilato al Cairo.

0: Laura Biangiotti nel 1986, insieme al marito Gianni Scigna, va a visitare una mostra organizzata dalle figlie di Balla. Le conosce e rimane molto interessata da alcune opere. Ovviamente il cortocircuito tra il suo mestiere e l'attività di un pittore che si interessava, che per primo nelle avanguardie si è interessato di moda, che ha inserito la moda come uno degli elementi importanti della comunicazione del contemporaneo. Questa scintilla è stata estremamente interessante. Lì Laura ha iniziato la sua collezione, ha comprato un gruppo di opere che ha poi in seguito continuato ad ampliare. E tra collezione e fondazione sono circa 300 opere di Balla, la più grande collezione di Balla che esista in mani private.
1: Un'altra cosa che contraddistingue lo stile di Laura Biagiotti è appunto il suo fortissimo legame con l'arte, il legame col mondo di Balla, di Giacomo Balla. Non solo perché acquisisce il primo nucleo di quella che poi nel 1996 diventa la Fondazione Biagiotti Cigna al Castello Marco Simone vicino a Roma, ma proprio perché porta alla luce quel fenomeno di commistione, di scambio, di creatività tra moda, cultura e arte. Possiamo pensare ad esempio a Yves Saint Laurent quando prende Mondrian e crea il famoso abito Mondrian, e siamo nel 1965. Laura Biagiotti più avanti usa il mondo di Balla, crea la sua Ball Storia, la chiamava la Ball Moda, sfila, propone questi abiti, propone questa forza del colore, questa forza del tratto di Balla e lo trasmette all'interno dei suoi abiti.
2: Io ricordo che mia madre Laura, che ha sempre dormito pochissimo, la notte studiava libri di Balla chiosandoli e forse mantenendo intatto quel suo spirito di studentessa, ricordando gli anni di archeologia cristiana alla Sapienza. E dunque non è stato solo un collezionismo il suo, è stata un vero e proprio immergersi nel mondo di Balla.
3: C'era un rapporto di passione, d'amore per l'arte e anche di conoscenza, perché Laura era una donna intellettualmente e culturalmente molto dotata. E quindi era un rapporto vero, ecco, non simulato.
4: Devo dire che quando abbiamo fatto la sfilata per Balla è stata la prima volta che indossando colori forti, dal viola, che sono colori che davvero non ho mai portato, perché nella danza il viola non porta benissimo nel teatro, e c'erano tutti i colori molto forti ed era sicuramente la prima volta che mi sentivo molto diversa, ma alla fine, infatti non ero convinta all'inizio dei look, ma alla fine mi hanno convinto loro e mi sono sentita molto bene, cioè sfilando e danzando con qualcosa di diverso. Anche la gonna era sugli arancioni e blu, questo blu elettrico molto forte che rappresentava proprio Balla, e mi è piaciuto moltissimo comunque cambiare, no? Vedermi diversa.
1: Forse realmente Laura Biagiotti sceglie come sua collezione d'arte, come suo tema principale il futurismo, proprio per questo movimento continuo che hanno i futuristi, per questo proporsi e lanciarsi in avanti. Laura Biagiotti, attraverso le sue intuizioni, guardava sempre avanti, guardava verso un qualche cosa realmente di futuro, di futuribile, di immaginabile, e con queste intuizioni fa sì che poi il Made in Italy si venga sempre più a strutturare e a formare.
5: Io penso che Laura Biagiotti avesse intuito che poteva unire questo filo rosso fra l'arte e

0: la moda.
1: Porta gli sportivi in passerella, porta i grandi artisti della scena, sono Carla Fracci e Eleonora Bagnato, sono le grandi attrici anche della prosa, tutto un mondo che si stringe alla signora del Kashmir.
2: Quando l'ho incontrata per la prima volta ho proprio avuto questo grande affetto nei suoi confronti e soprattutto rispetto, perché lei amava tantissimo l'arte, la cultura e anche la danza.

0: sapevo e amavo veramente quello che lei aveva potuto fare per la moda e per tutti noi artisti. Ovviamente la ballerina ha un'esigenza diversa sul palcoscenico, deve avere fluidità, deve avere comodità, perché noi danziamo, ma anche rispetto alle coreografie è importante sentirsi a suo agio anche per il partner.
1: A Roma abbiamo usato delle location straordinarie, Piazza del Campidoglio, abbiamo anche sfilato nel Museo della Rapacis.

Laura Biagiotti era anche regina della comunicazione e aveva intuito che i personaggi iconici appartenenti a mondi diversi, comunque erano importanti dal punto di vista della comunicazione, per esempio essere protagonisti di una copertina di un settimanale. E quindi ecco che i Rosolino del caso, le atlete campionesse, per la prima volta Laura Biagiotti le trasportava, diciamo così, sulla passerella oppure davanti ai fotografi e all'applauso finale quando lei riceveva mazzi di fiori e gli applausi di tutti i presenti.

0: La moda cos'è? La moda cos'è? Bah, non lo so, per me è stata una parte della mia vita, per esempio. Per me la moda è un sogno, infatti è quello che è l'essenza della moda, creare un sogno che possa poi per qualcuno rappresentare come me l'idea di creare una cosa memorabile, per altri è quella di acquistare un abito, una borsa, una cosa che è un sogno.
1: Era il suo il desiderio di poter mostrare come la moda fosse alla fine espressione di una cultura, di un tempo, di una mentalità che avesse anche la possibilità persino di incidere nell'interno dello stile delle persone, non soltanto esterno ma anche interiore.
2: La moda era una cosa molto seria, dal punto di vista economico, commerciale, perché era tutto nuovo. Adesso non... Una situazione come quella che c'è stata negli anni 70, secondo me, che poi è esplosa negli anni 80, secondo me ci vorranno ancora un paio di generazioni perché ritorni.

0: nel mio immaginario e nel mio personalissimo pantheon, Laura Biagiotti rimane essenzialmente una straordinaria pittrice che è riuscita con un sapiente uso della poesia del bianco a restituire la ricchezza di colori che il mondo ci regala.
1: Dal mio punto di vista come giornalista, come direttore di giornali, ho apprezzato moltissimo che la cifra di riconoscimento di Laura Biagiotti fosse quel colore, non colore, il bianco, con cui lei si vestiva e che amava molto e che poi trasfondeva nelle sue sfilate, nelle sue creazioni di moda.
2: Un bianco che nasce da un desiderio di circondarsi di purezza. Lei, che lavorava sempre con tanti colori, con tante forme, avrebbe avuto una certa confusione a vestirsi così, con una palette troppo eccentrica e accesa, per poi donare invece agli altri sfumature diverse. E così, quasi un po' come l'idea di indossare un grembiule, iniziò a vestirsi sempre più spesso di bianco. Un bianco che le dava anche quella calma, quella serenità.
3: Il bianco, indubbiamente, come ricordato, è il colore che riassume in sé tutti gli altri colori. Ed è significativo che nell'interno della Bibbia, soprattutto del libro dell'Apocalisse, è il colore di Dio. Ed è per questo che il bianco in Laura Biagiotti rappresentava la persona nella sua molteplicità, rappresentava lei stessa con tutte le dimensioni che caratterizzavano i suoi interessi. In un certo senso, in quel colore unico entrava la molteplicità dell'arcobaleno, dello spettro dei colori.

0: Laura Biagiotti ha sempre detto che lei scelse il cashmere perché è morbido e allo stesso tempo quel lusso, quel caldo, quel tepore che poi produce nel momento in cui viene indossato è un lusso nascosto, è un lusso defilato, e questo fece sì che i suoi abiti fossero e rimanessero poi nel tempo qualche cosa di grande riferimento.
1: Lei si è appassionata al cashmere, ha cercato di trasformarlo in abiti da lavoro, in abiti da sera, in tute, tante forme estremamente confortevoli ma anche con una palette di colori vastissima, curando personalmente la scelta di ogni piccola sfumatura.
2: La giacca destrutturata è quella di Armani, le scollature sono di Versace, le camicie bianche sono di Ferré e il cashmere era da Biagiotti, quindi ci sono proprio, sono delle definizioni del loro essere, del loro stile.
3: E anche la scelta della maglieria in qualche maniera era simbolo della libertà della donna, quindi non più soggetto a soggettata, ma anche nella scelta della libertà del movimento, quindi non più ingessata in abiti che magari la rendevano schiava di una moda, ma donna libera.
4: Laura era romana, profondamente romana e anche culturalmente profondamente legata a questa romanità. Il fatto di scegliere di vivere in un castello che è ai margini della città, ma che era stato del fondatore dell'Accademia dei Lincei e che aveva raccolto, ereditato, lei si sentiva una portatrice di questa eredità.
1: Mia madre Laura viveva a Roma, la sua città amatissima, e aveva un laboratorio a Monterotondo, un paese distante circa mezz'ora di auto dai Parioli, dove c'era invece una parte della sartoria, e tutti i giorni percorreva l'antica via Nomentana, lungo la quale si erge il castello Marco Simone, un rudere abbandonato, bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, che però in qualche modo la chiamava.
5: Per me è molto importante vivere nel posto dove vivo. È più di una casa, è quasi un luogo magico ed è soprattutto il contenitore nel quale sono riuscita a raccogliere non solo la mia vita privata ma anche la mia attività.

0: Il castello Marco Simone era circondato da una grande terra verde che fu acquistata dai miei genitori proprio un po' per salvaguardare questo angolo di campagna romana così anche afflitta dalla speculazione edilizia, dalla città che cammina sempre più verso le periferie. E così a un certo punto, a metà degli anni Ottanta, i miei genitori, Gianni e Laura, decisero di fare un campo da golf. Mia madre diceva: il Marco Simone è la più grande gonna verde che io abbia mai disegnato, una gonna che si snoda proprio intorno alla torre millenaria del castello Marco Simone.
1: Ricordiamo che una delle imprese più straordinarie, che non riguarda il mondo della moda, ma il mondo dello sport, è stato quello compiuto da Lavinia Bialgiotti Cigna, ormai presidente e a capo di questo impero, e con la Ryder Cup, che è importantissimo nel mondo, è il campionato più prestigioso del golf e che raccoglie appunto gli appassionati da ogni parte della terra.

0: Ricordiamo che Laura Biagiotti ha restaurato delle importanti situazioni artistiche, magari di degrado. La famosa scala di Michelangelo a Roma, ma anche il sipario del Teatro La Fenice a Venezia. E questo filone viene raccolto da Lavinia, la quale però coniuga ancora, oltre all'arte, lo sport. Quindi ecco che dall'arte allo sport, alla moda, e tutto questo, come dire, si raccoglie in tre donne, il matriarcato di una nonna, di una madre e di una figlia.
1: Laura Biagiotti è sempre stata legatissima alla figlia Lavinia. Diceva che poteva sacrificare tutto, ma non il tempo che poteva dedicare a sua figlia ancora bambina. Quindi ritornare al castello Marco Simone e vedere la bambina anche solo un attimo. Questo fa sì che un rapporto familiare diventi anche poi un rapporto appunto spontaneo per creare un futuro per l'azienda.
2: Lavinia io l'ho vista, giuro, l'ho vista nascere. E anche crescere. È una ragazza straordinaria, per fortuna. Ha imparato molto bene da sua madre, perché evidentemente hanno ereditato Laura dalla Delia, che era sua mamma, e Lavinia da Laura. Proprio una cosa genetica l'essere portati a questo lavoro.
3: Lei è un vulcano di idee. Sicuramente anch'io la spingo sempre a sostenere, ma lei lo fa con grande veramente voglia di sostenere l'arte, la cultura, ma soprattutto la danza.
4: Biagiotti che continua attraverso Lavinia perfettamente.
5: Io sono cresciuta andando a bottega da mia madre Laura, così come lei aveva fatto con mia nonna Delia. Ne abbiamo lavorato insieme per oltre 20 anni, ma il più grande insegnamento che ho ricevuto da lei è quello del foglio bianco, un esercizio che faccio tuttora, ogni mattina, e che ho imparato da lei. Aveva sulla scrivania un foglio bianco, non solo per disegnare un nuovo schizzo, ma di fronte al quale si concentrava per iniziare una nuova giornata.
6: Parto sempre da un foglio bianco tutti i giorni che devo riempire di nuovo e prendere dei voti che mi do da me stessa, e sono una maestra severa, questo lo so.

È stato bellissimo essere il suo tedoforo, così mi chiamava, quella che doveva portare la staffetta nel terzo millennio. Ogni 6 mesi abbiamo un appuntamento cruciale con le settimane della moda. Noi poi facciamo le nostre collezioni di prêt-à-porter, ma anche tanti accessori. Dunque devo essere pronta ogni 6 mesi ad avere idee fresche per almeno una ventina di collezioni. E così ho preso l'impegno di traghettare verso le prossime generazioni la nostra storia, che quest'anno appunto compie

0: con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui questa sera a 21:20 a Rai 3.
1: L'americano modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
2: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
3: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
4: Il fattore umano, martedì, in seconda serata, Rai 3.
5: Sono la moglie di Odisseo.
6: È morto.
5: Non per me.
6: Nessuno è mai tornato.
7: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
8: La grande epica dell'Odissea.

0: arriva sul piccolo schermo.
1: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
2: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
3: Sceglierò presto.
4: Quando?
3: Quando avrò finito la tela.
2: Chi sei tu?
0: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.
5: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
6: Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Farina integrale.
10: È lei.
11: Le croschelle ricche di fibre. 100% bontà integrale.
9: Hai capito l'integrale.
11: Croschelle Balocco, fate i buoni.
12: Di più, con la cucina le ricette dell'estate.
13: Di più,
12: con la radio per il mare, con pile e torcia.
13: Di più,
12: Barbara D'Urso entra in giuria a Ballando.
13: Di più,
12: Albano non si sposa più. De Martino piange per Gennarino. Di più con la radio o la cucina. C'è anche Di più speciale estate con i gonfiabili per le vacanze.
14: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
15: Questo ristorante è bellissimo.
16: Unico, direi.
15: E da cosa lo capisci? Dal menù.
16: Acqua.
17: Dal servizio.
16: Acqua.
15: Dalla carta dei vini?
16: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
18: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
19: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Terremoto a Pozzuoli, la conta dei danni, tensione fra le 144 famiglie sfollate, al Parco Olivetti situazione critica, riaperto il porto. Domenica ingresso gratuito nei musei, molti scelgono quello di Villa Floridiana, polmone verde del Vomero e oasi di fresco contro l'afa di inizio agosto. De Laurentiis sogna la Champions, Allegri cita Totò sul palco di Piazza del Plebiscito, ieri gran finale dei festeggiamenti per il centenario del Napoli. Solidarietà dopo i danni provocati dal terremoto, per cui si mobilita anche Castel di Sangro, dove prosegue il ritiro azzurro. Il presidente lancia una sottoscrizione. Buona domenica dalla TGR Campania. In apertura all'emergenza camp-

0: Campi Flegrei dopo il sisma di venerdì sera. Stamattina nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi. In diretta da Pozzuoli c'è Gianluca De Martino.
1: Siamo in via Artiago, una delle principali zone colpite dal terremoto di due giorni fa. Qui vivono 56 famiglie, compresi cardiopatici e persone anziane, che non sanno dove andare e dove trascorrere la notte. Ci hanno raccontato che alcuni di loro vivono ormai in auto. Poco distante da qui, alcune centinaia di metri, ancora tensioni questa mattina al Parco Olivetti per lo sgombero di 100 famiglie che hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni solo per raccogliere gli effetti personali. Li abbiamo visti andare via con borsoni carichi di ricordi, anche di oggetti che servono, di abbigliamento che serve per la sopravvivenza. Questa mattina c'è stata una nuova riunione e il tema della giornata è proprio quello degli sfollati. Si parla di 350 persone da collocare, ma i numeri potrebbero crescere dopo le verifiche. Queste le loro voci, poi linea allo studio.
2: Ma è terribile entrare in una casa terremotata perché si trova tutto assoccato, cioè oggetti caduti, mobili aperti, ci fa soffrire enormemente. È la seconda volta che capita nel giro di 2 anni, quindi è diventato quasi inaccettabile. Non so se ce la faremo adesso ad affrontare questa nuova prova che ci è costata tantissimo, le ripeto.
1: In pochi minuti cosa si riesce a mettere nelle borse, nelle buste?
2: Capisco, guardi, noi prima di tutto un po' di abbigliamento, perché qua una maglietta te la tieni 10 minuti e già la devi buttare.
3: Noi siamo stati mandati via perché insomma alcune palazzine hanno subito veramente dei danni importanti, però ci siamo provvisoriamente sistemati a casa di insomma persone di famiglia, però non ci sono state date ancora delle informazioni precise, soltanto una volontaria della Protezione Civile finalmente stamattina ci ha dato informazioni dopo 48 ore che siamo stati mandati via e abbandonati a noi stessi.
4: Siamo in bilico, non sappiamo nulla per il momento, ancora ci hanno dato indicazioni per come si deve procedere. Molto probabilmente chiuderanno il parco perché tutte le famiglie verranno sgomberate.
1: Com'è la situazione in via Artiaco?
5: Tragica. A parte che non posso entrare, ho la casa demolita.
1: Ci spiegate da 2 giorni dove dormite voi?
6: In macchina. Forse non ci siamo spiegati, cerchiamo di risolvere. Io c'ho mia figlia, la porto dalla sorella, poi la vado a prendere. Mia figlia di 10 anni piange in continuazione. Noi chiediamo una cosa, ci abbiamo il terreno di fronte, guarda, è comunale. Deve essere spianato e ci devi dare perlomeno le case mobili qualcosa per appoggiarci.
0: E mentre questa mattina ha riaperto il porto, notevoli restano i disagi per la viabilità. Ancora interrotta la linea della ferrovia Cumana con le corse che si fermano a Bagnoli, mentre è stato chiuso al traffico veicolare il tratto di via Montagna Spaccata che collega Pozzuoli a Quarto. È tornato a casa il 67enne colpito con un calcio da un giovane. Claudia Marra è stata a Grumo Nevano dove ha intervistato la moglie.
7: Questa cosa ci ha scosso e stiamo molto male. Noi vogliamo solo giustizia, perché veramente si deve fare giustizia, perché questa cosa è stata proprio una cosa che ha sconvolto tutti.
8: E la moglie di Franco, la signora Anna, ad aprirci il cancello di casa di Grumo Nevano, dove si trova ora l'anziano dopo le dimissioni per il trauma al volto riportato per l'aggressione subita da un 18enne fuori la chiesa del paese.
9: Come sta ora suo marito?
7: Insomma un po' meglio piano piano.
9: Ti dice qualcosa?
7: No, io ogni tanto lo sveglio perché lui dorme solo, però il dottore disse è normale perché il trauma cranico che ha avuto, poi piano piano niente, ci vuole il tempo, però l'importante è che sia uscito fuori pericolo.
8: Occorrerà attendere l'assorbimento totale degli ematomi per eliminare i rischi di eventuali danni cerebrali e l'attacco di controllo che dovrà fare tra qualche giorno potrà scongiurarli.
9: Anche oggi ci dicono che qui a Grumo Nevano il circolo degli anziani non apre, ci dicono in segno di rispetto per Franco, zio Franco, Longino, per quello che è accaduto. E qui ci sono ancora, guardate, dei pezzi di vetro in frantumi, guardate, è tutto rotto. Questi sono i vetri frantumati per quel colpo di pallone che ha scatenato le ira. Ma suo marito tornerà? Di nuovo lì?
7: Non lo so, perché lui adesso come vado vicino e lo sveglio trema, diciamo come se aveva...
9: Cioè, ha paura.
7: Brava, ha paura.
0: Con l'aumento dei turisti si intensificano i controlli dei carabinieri sul litorale Domizio. Federico Marconi.
10: Una notte di controlli per rendere le vacanze sicure.

0: I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e della compagnia di Sessa Aurunca hanno dispiegato un imponente dispositivo nelle zone di maggiore affluenza turistica e di movida. 19 pattuglie e 42 militari hanno controllato più di 400 persone, 130 veicoli, 12 esercizi commerciali, 8 i denunciati, 4 i segnalati al prefetto per detenzione di stupefacenti. Il TGR ha passato la notte con i carabinieri di Sessa Aurunca.
1: Predisponiamo un dispositivo formato da coppie di carabinieri che effettuano controlli in vari punti che individuiamo come più sensibili per il fenomeno della movida, per evitare soprattutto la recrudescenza di reati quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol.
0: Un'attenzione capillare per rendere l'estate più sicura per tutti.
1: Oltre ai controlli a piedi effettuiamo anche dei controlli alle autovetture. Abbiamo concentrato più pattuglie del dispositivo in questo snodo proprio per l'importanza che rappresenta come via d'accesso alla piazza maggiore di Baia Domizia e qui effettuiamo i controlli in maniera importante e per contrastare l'incidentalità stradale che talvolta si registra nelle principali arterie durante il weekend.
2: Domenica al museo, molti, complice il caldo, hanno scelto quello di Villa Floridiana. Annalisa Angelone.
3: Villa Floridiana, la storica residenza che Ferdinando di Borbone regalò alla sua seconda moglie, Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, con i sentieri alberati e gli spazi ombreggiati, è un'oasi di fresco nell'estate napoletana.
4: Una fuga da casa, una fuga dal condizionatore, perché purtroppo per proteggerci noi siamo ormai quasi sempre tutta la giornata col condizionatore e una passeggiata con la cagnolina, con Ariel.
5: Un polmone verde, un posto vivibile.
3: Nella domenica, ingresso gratuito, i turisti fanno un giro nelle sale del Museo Duca di Martina, famoso per le porcellane d'epoca, ma si fermano soprattutto nel parco e sul Belvedere, che nonostante una lieve foschia offre una vista spettacolare su Napoli.
6: Beautiful, beautiful, yeah.
3: Secondo Salvatore Di Giacomo, che lesse le loro lettere, il matrimonio morganatico tra Ferdinando e Lucia, che non fu regina ma soltanto moglie del re, fu un'unione d'amore. La villa e il parco, che rientrano nella rete dei musei nazionali del Vomero, nell'era del cambiamento climatico testimoniano che non solo i tesori nelle sale, ma anche gli alberi e le piante sono un bene prezioso.
2: Calcio, si sono chiusi ieri i festeggiamenti per i 100 anni del Napoli. Fabio Forlano.
7: Il taglio del nastro in piazza Carità alle 19.26 in punto. Tra due ali di tifosi, Aurelio De Laurentiis dà il via ai festeggiamenti per il centenario del Napoli. La processione porta tutti in piazza del Plebiscito. De Laurentiis ci arriva sulle note della cavalleria rusticana. Le prime parole sono per i campi flegrei feriti dal bradisismo.
8: Innanzitutto è doveroso rivolgere un pensiero e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite dal sisma.
7: Per motivi di opportunità e per seguire l'evoluzione dell'emergenza, le autorità restano lontane dai riflettori. Lo show entra nel vivo con la sfilata delle legend. Il passato incontra il presente quando sul palco salgono i calciatori di oggi.
9: How are you? Forza Napoli sempre.
7: L'appartenenza alla stessa storia unisce tutti, i capitani, Bruscolotti, Amsic, Di Lorenzo, i presidenti Ferlaino e De Laurentiis. ADL sogna la Champions, l'assist perfetto per Allegri che ricorda il grande Totò.
10: La Champions, che bella parola,
11: che bella parola.
2: Intanto prosegue il ritiro a Castel di Sangro, dove in questi giorni non si parla solo di calcio. Nello Di Costanzo.
12: A Castel di Sangro lo sport e il calcio diventano solidarietà. La cittadina abruzzese, che in questi anni, col ritiro del Napoli, è divenuta una sorta di sesta provincia campana, ha risposto al grido di aiuto della gente dei campi flegrei colpita dal terremoto, annunciando la propria disponibilità ad accogliere gli sfollati. Le aree dell'Acqua Park, del centro tennistico e del palasport, individuate dall'amministrazione comunale per l'accoglienza, fino a 3.000 persone. E poi c'è la disponibilità di proprietari di case private e strutture ricettive. Intanto la squadra azzurra continua ad allenarsi allo stadio Patini. Stamani, unica sessione di allenamento della giornata, svoltasi a porte aperte, tra l'entusiasmo dei tifosi che continuano ad arrivare in massa nel capoluogo altosangrino. Lavoro in campo per Højlund, che ieri aveva interrotto l'allenamento per un colpo alla caviglia sinistra. Pronto ai saluti.

0: Invece Gutierrez, il Napoli ha accettato l'offerta di 30 milioni dal Bayer Leverkusen. Tuttavia il difensore stamattina si è regolarmente allenato in gruppo. Domani sera presentazione di Allegri e del suo staff nella piazza principale di Castel di Sangro.
1: È tutto dalla redazione della TGR Campania, ancora l'augurio di una buona domenica.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania, locale instabilità pomeridiana, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti, salvo temporanei annuvolamenti nelle ore più calde. Sull'Appennino campano formazione di nuvolosità anche consistente durante il pomeriggio con locali fenomeni temporaleschi, aperture successive. Sul Salernitano bel tempo salvo locali annuvolamenti con precipitazioni anche temporalesche durante le ore pomeridiane. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, in lieve diminuzione le massime in area appenninica. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere proveniente dai quadranti meridionali, mare poco mosso.

0: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Che bello hotel.
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
3: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
2: Ah sì? Voglio vedere.
3: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
1: Perfino sul tuo preferito.
3: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
1: Non ha usato Trivago.
2: Non ho usato Trivago.
4: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
5: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
9: Era fuori.
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa. La settimana enigmistica. Il piacere di arrivarci.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Strage di Bologna, Mattarella, strategia nera per distruggere la democrazia. Meloni parla di terrorismo, familiari delle vittime, dica che la matrice è neofascista. Schlein, non permetteremo revisionismi. Ceuta, 73.000 rientrati in Marocco, 72 migranti morti in Spagna. Al vertice europeo di martedì l'Italia rilancerà il modello Albania. Papa, soluzioni di

0: Giustizia. Perù, cade un aereo turistico dopo il sorvolo di un sito archeologico, 13 vittime, 7 italiani, componenti di due famiglie brianzole che avevano organizzato insieme il viaggio. Domenica di Afa, aspettando il picco del caldo record di domani, punte di 40 gradi e temperature elevate anche di notte, oggi bollino rosso in 23 città. Dopo il successo a Sanremo di Che Fastidio, Dito nella Piaga in tour per lanciare il suo nuovo album Miss Italia tra musica e sketch teatrali, ultime tappe in autunno a Milano e a Roma, già sold out. A tutti voi, buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, a 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. Un attentato neofascista, alle parole del capo dello Stato, e a quella matrice chiede di richiamarsi il neopresidente dell'Associazione delle Vittime. Applausi per il sindaco Lepore al corteo, dove sfilano anche i familiari di Fakir. Allora, andiamo a Bologna in diretta dal nostro inviato Massimo Veneziani. A te.
1: La bomba esplose proprio qui all'interno della sala d'aspetto del binario 1 della stazione di Bologna. Quelli che vedete alle mie spalle sono i nomi delle 85 vittime. La più piccola, Angela Freso, aveva soltanto 3 anni. C'erano i parenti, come ricordavi, in corteo per ricordare loro nomi, i loro volti, le loro storie, le storie di chi ha perso la vita in questo attentato, senza però dimenticare anche i silenzi, i depistaggi che hanno accompagnato questi anni, ma anche per ricordare le verità giudiziarie che sono emerse in questi anni e la matrice neofascista di questa strage. Grande commozione alle 10:25 con i tre fischi del treno che hanno ricordato il momento dell'esplosione nel corteo che ha attraversato la città, anche i vigili del fuoco che erano intervenuti nei primi soccorsi, l'autobus 37 che trasportava i morti e i feriti. Applausi per il sindaco Lepore con la sua scorta di amministratori locali. C'erano anche i parenti di Fakir, l'uomo morto dopo un controllo di polizia pochi giorni fa. È stata la prima volta, come ricordavi, di Paolo Lambertini come presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Anche quest'anno è arrivato il messaggio presidente Sergio Mattarella in una giornata segnata anche dalle polemiche politiche, come ci raccontano Rita Cavallo e Serena Mautone.
2: La data del 2 giugno 1980 è incisa non solo nella storia della Repubblica, ma nella coscienza degli italiani. Parte da queste parole il messaggio del Capo dello Stato in ricordo della strage alla stazione di Bologna, perché la coscienza di tutti è chiamata, oggi come ieri, alla salvaguardia della nostra democrazia. Di cosa ci parlano oggi quelle immagini? Del dolore per le vittime, della commozione per i familiari che hanno sempre lottato per quella verità che la giustizia ha consegnato nelle sentenze. E ci parlano, indica Mattarella al Paese, della vittoria dei cittadini di Bologna e di tutta Italia contro la strategia neofascista che mirava con il terrore a destabilizzare la Repubblica. Una vittoria ottenuta in nome dei principi costituzionali di verità e giustizia. Per questo oggi è il momento di fare memoria e rinnovare un patto costituzionale. È il momento, dice il Presidente, di dire grazie ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che hanno impedito agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, oltre una lunga serie di depistaggi, per fare giustizia in nome della democrazia.
3: Fu una spietata strage neofascista. Il richiamo all'ultimo messaggio di Mattarella apre il primo discorso pubblico di Paolo Lambertini, nuovo presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, che raccoglie il testimone di bolognesi lanciando un appello a Meloni.
4: Va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
3: Perché a 46 anni di distanza, prosegue Lambertini, assistiamo a continui tentativi di revisionismo e di disinformazione con l'obiettivo di normalizzare la strage. Poi il richiamo all'attualità con il passaggio sul piano di rinascita democratica di Gelli, il documento che teorizzava la separazione delle carriere dei magistrati e il controllo del Parlamento sul CSM, lo stesso che Nordio ha detto di non conoscere.
4: Lo deve conoscere quel piano, signor Ministro. Se lo legga per favore, se lo legga per cortesia.
3: Parole che Meloni non sembra prendere in considerazione nella nota ufficiale di Chigi, solo un generico accenno al terrorismo è una delle pagine più buie della storia nazionale. Posizione in linea con quella del centrodestra e di Fratelli d'Italia, che parla di verità incomplete ancora da trovare. La matrice neofascista è stata accertata dalle sentenze, ma la ricerca prosegua, commenta La Russa, mentre l'unico rappresentante del governo in città, il sottosegretario Molteni, ne ricorda l'origine.
5: Una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato

0: la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera.
1: A Bologna, come sempre, anche la segretaria Dem Schlein, da anni, si tenta di minimizzare e normalizzare e dice, ma non lo permetteremo.
2: Non consentiremo che si provi a riscrivere la storia. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
3: Dalla Presidente del Consiglio omissioni sulla matrice neofascista della strage. È l'accusa che rivolgono le opposizioni alla Premier impegnata in queste ore sul dossier migranti. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello. A te.
4: Eh sì, è tutto il blocco progressista dal Partito Democratico e 5 Stelle passando per AVS che accusano la Presidente del Consiglio di omettere la matrice fascista alimentando in qualche modo quella lettura revisionistica di cui sentivate. Peraltro poco fa è intervenuta chiamata in causa anche la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo che si è però limitata a parlare di terrorismo. E poi lo dicevate c'è Ceuta, altro terreno di scontro politico con le opposizioni che accusano il governo di fare propaganda. Governo che con il ministro Piantedosi si prepara a portare martedì nella videoconferenza dei 22 ministri degli interni dell'Europa a far passare quantomeno la richiesta del governo italiano di accelerare sui centri per rimpatrio in paesi terzi, cioè Africa e Asia. Ci sarebbe già una lista preliminare di paesi con degli incentivi per chi collabora, una sorta di modello Albania, ma questa volta a spese con i fondi dell'Europa. Sapete poi che la vicenda ha aperto una profonda spaccatura, uno scontro durissimo con Sanchez e con la Spagna, mentre in linea con l'Italia che ha sospeso di fatto il trattato di Schengen e vedremo se davvero per un mese si stanno allineando anche Danimarca, Finlandia e Austria. Per il momento da qui è tutto, a voi.
3: Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Così il Papa dopo l'Angelus, intervenendo in spagnolo, un dramma che con il suo carico di vittime e rimpatri ha chiamato l'Europa al confronto sulle politiche migratorie. La situazione a Ceuta, con Gianmarco Sicuro.
5: Vogliamo soltanto comprare del cibo, ma non se ne trova, dice questo ragazzo. È la fame a spingere i migranti a lasciare Ceuta. Nelle zone a loro accessibili, supermercati e negozi sono chiusi da 4 giorni e a niente serve sbattere sulle grate di un alimentari che non aprirà. Siamo affamate, dobbiamo tornare a casa, dicono queste due marocchine di 13 anni. Mia sorella sta male, aggiunge un uomo. Altri ragazzi mi invitano a inquadrare loro i piedi, scalzi dalla traversata. Così restare diventa un gioco a eliminazione. O resisti alla fame o trovi qualcuno che ti aiuta, come in questo

0: Vittoria, volontaria italiana, con lei Francesca ed Alessia.
1: E ci troviamo comunque nel continente africano e in un'area che formalmente non appartiene all'area Schengen, quindi forse la decisione che è stata presa è stata più propagandistica che altro.
2: Le persone che hanno migrato e che sono arrivate a Ceuta sono state le vere vittime di questa situazione.
0: Come Sumaya, 8 anni, sudanese. Non mangia da 4 giorni e dorme per strada, dice la madre. Qual è il tuo sogno? Chiediamo. Vorrei studiare, risponde lei.
3: In Perù precipita un aereo turistico durante il sorvolo di zone patrimonio dell'UNESCO. Nessun superstite. Tra le vittime, 2 famiglie lombarde. Sentiamo Romana Fabrizi.
4: Sono le 13, le 20 in Italia, quando l'aereo turistico Cessna Gran Carava, un'ora dopo il decollo da Pisco, perde i contatti con la torre di controllo e precipita. Lo schianto è violentissimo e quando i soccorritori arrivano sul posto non ci sono più speranze di trovare superstiti. 13 le vittime, tra loro anche 7 italiani, 2 famiglie lombarde che erano amiche e viaggiavano spesso insieme. Una di Monza e Gianturco, il padre Paolo, 59 anni, e la moglie Maria Cristina Bianco, 57, manager di alto livello, con i figli Matteo, 24 anni, e Pietro, 18. E l'altra di Seregno, gli Angelucci, Massimo, 58 anni, e la moglie Elena Sala, imprenditori, con il figlio Lorenzo, di 24 anni.
5: Erano amici, si volevano bene, proprio bene, ma tutti, cioè tutti e 7 si volevano bene.
4: Morti anche 2 turisti spagnoli, 2 tedeschi e 2 membri dell'equipaggio. Il Cessna della compagnia aereodiana era partito per sorvolare le celebri linee di Nazca, patrimonio UNESCO, lunghe tracce millenarie sul terreno che raffigurano animali fantastici e figure mitologiche. Alcuni media locali hanno diffuso questo video dove si vede un piccolo aereo perdere pezzi mentre precipita. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente, forse legato a condizioni meteorologiche avverse.
3: Ai Campi Flegrei, ora, dove proseguono le verifiche sugli edifici dopo la violenta scossa di venerdì. Centinaia gli sfollati che dicono ci sentiamo abbandonati. Il servizio è dell'inviata Francesca Sancini.
6: Che isolato siete?
7: 5.
6: Allora, sì, un documento di entrambe.
8: Mia suocera è stata avvisata dai vicini di casa che il parco veniva chiuso e la casa veniva... Cioè, tu devi mettere 40 anni di vita in buste della spazzatura. È come se tu stai in guerra, ma è una guerra senza armi, perché ti senti abbandonato a te stesso, nessuno ti dice niente.
9: Signora, siete riusciti a rientrare o ancora no?
7: Non ancora.
3: La fila delle auto, Parco Olivetti, Pozzuoli, una delle zone più colpite dalla scossa di 2 giorni fa, gravi danni in molte palazzine, altre apparentemente agibili, nessuno ha dormito qui stanotte. Al risveglio le famiglie sfollate hanno trovato il cancello chiuso, attimi di caos, poi l'ingresso, un nucleo alla volta.
9: È stato un po' complicato stamattina.
10: È veramente una cosa incredibile e paradossale, devo dire.
3: Ma anche a chi dopo la scossa ha ancora un tetto sulla testa, i problemi non mancano.
9: Un secchio, una tanica, perché?
11: Perché siamo senza acqua dal giorno del terremoto. Questa è la situazione.
12: Ma un acquafort deve aiutarci, no? Dobbiamo prenderci l'acqua laggiù, portarla fino al terzo, al quarto piano. Io ce la faccio ancora, ma mia nonna non ce la fa, una persona disabile non ce la fa.
3: In strada c'è chi approfitta di questa piccola fontana per fare scorta. Nelle case, rubinetti a secco.
13: La carica del condizionatore, che tra l'altro si è rotta perché è cotta dal sole, non c'è l'acqua. Io non so come lavare le cose, con la bottiglia d'acqua sto cercando di lavare.
14: Ci tocca, penso, qualcuno ci spetta, che ci dica qualcosa.
3: Parliamo adesso del caldo record, punte di 40 gradi e temperature elevate anche di notte, ancora almeno per una settimana. Bollino rosso in 23 città, domani saranno 25. Jacopo Cecconi.
15: Meno male, ci sono tante fontane qui a Roma, quindi... appena possiamo ci mettiamo dell'acqua, beviamo l'acqua fredda e va bene così.
16: Camminiamo fino al Colosseo, quindi prenderemo un po' di caldo, però fa niente, va bene comunque, per vedere Roma.
17: C'è chi il caldo da turista lo riesce a sopportare anche in città, ma chi può per lo più scappa. Oggi la situazione dei bollini rossi in Italia è questa, praticamente ovunque, tranne pochi punti gialli lungo le coste. Domani spariscono anche loro e vira tutto al torrido. Non solo disagio, anche allarme ambientale. Qui siamo sul Lago Maggiore.
18: È spaventoso vedere il lago così basso, cioè io che vengo qui da anni è veramente spaventoso.
17: La crisi idrica rende anche il Po un rigagnolo. Alla sua sorgente in Piemonte si cerca un po' di refrigerio. Qui si vede persino, pensate, passare una nuvola.
19: L'emergenza climatica ce lo dicono da 20 anni che c'è. Il problema è che ci sono un sacco di negazionisti che dicono che d'estate è sempre fatto caldo, forse dovrebbero andare a raccogliere

0: meloni alle 2 del pomeriggio.
1: Chi può evitare va piuttosto al mare, questo è il ponente ligure.
2: Alterno un po' il sole, l'ombra.
1: Almeno la tintarella.
3: Tappa a Livorno del Tour di Dito nella piaga, in un anno fortunato che le sta portando molte soddisfazioni, e ce ne parla Martina Proietti.
4: Purtroppo sono irraggiungibile. Sul palco dei più grandi festival italiani, compreso quello di Effetto Venezia a Livorno, è l'estate di Dito nella piaga, che porta in tour il suo nuovo album Miss Italia, uno spettacolo ironico, elegante e dal forte impatto scenico, curato nei minimi particolari. Un continuo equilibrio tra leggerezza e riflessione, la cifra stilistica che da sempre contraddistingue l'artista e che si sposa perfettamente con la filosofia di Effetto Venezia, dedicato alle nuove generazioni.
5: Una bellissima accoglienza, un pubblico sempre molto caloroso, quindi sono contenta di essere qua.
4: Per la cantautrice romana è un anno ricco di traguardi.
6: Stasera vado a una festa, la solita farsa e non mi interessa.
4: Dal Festival di Sanremo, dove ha conquistato la vittoria nella serata delle cover e il premio Bigazzi, fino al concertone del 1 maggio. Sul palco si alternano i suoi brani più amati, da Tropicana Hotline fino a Sì lo so, uno spettacolo che intreccia musica e sketch teatrali.
7: Scusi, con chi parlo?
8: Con Dito nella piaga.
4: Confermando il suo stile originale e il suo modo personale di raccontare il presente.
7: Tropicana Hotline, caldissime news online.
4: Il tour proseguirà anche in autunno con nuove tappe, tra cui Milano e Roma, data già sold out.
3: Si conclude qui questa edizione, la prossima come sempre alle 19. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buona domenica.

0: nel fronte artico c'è un protagonista assoluto, è la Russia.
1: Sul fondo del mare piantano una bandiera in titanio esattamente in corrispondenza col polo nord geografico.
2: Наращивать возможности нашего ледокольного флота.
3: Oggi abbiamo in servizio 8 rompighiaccio nucleari. Esistono solo nel nostro paese.
4: We are 50 meters from the Russian border.
5: They know where you have been, where do you drive, who you talk to. But that's not the secret. It's how it is.
6: Yeah.
0: Riuscire a raccontare l'Artico russo è praticamente impossibile. Dopo lunghi mesi di costruzione e trattative, Gianmica Lessina è riuscito ad andarci. E allora andiamo proprio lì, nel cuore dell'Artico russo. Partiamo da Murmansk.

0: alla fine ci sei arrivato su a Murmansk, però è complicato arrivare su, nel senso in termini di, sia di logistica che di permessi.
1: Tra un normale visto e quello per un visto per andare a Murmansk o visitare l'Artico, la penisola di Kola, c'è una differenza di mesi come tempi, perché ovviamente tu stai andando in un posto che non è un posto qualsiasi in Russia, è il bastione strategico della Russia, è il posto dove

la Russia ha la triade nucleare, ovvero sia le armi nucleari montate sui sottomarini nucleari, le armi nucleari che stanno sugli aerei e le armi nucleari che stanno invece nei depositi sulla terraferma. Quindi entri in una specie di santuario della difesa russa.

0: La città di Murmansk è costruita tutta intorno al porto, il porto che è il simbolo di questa città. Dal porto di Murmansk incominciano i territori dell'Artico russo. 5.400.000 chilometri quadrati di territori circondati da 24.000 chilometri di coste ed isole. Un territorio sterminato, in parte inesplorato, ma anche una cassaforte economica, finanziaria e mineraria. Qui ci sono le miniere di terre rare, di litio, ma soprattutto i grandi giacimenti di petrolio e gas, che nel 2022 soddisfavano il 16% dell'economia e del PIL russo.
1: Però quello che tu raccontavi è che si sente tanto l'orgoglio di far parte dell'Artico russo, cioè l'orgoglio di vivere dentro questa mitologia del nord russo.
0: Beh, l'epica del nord è una parte fondamentale dell'animo russo. Il nord è la terra madre da cui è discesa tutto il resto della Russia e deve restare il nucleo centrale della Russia. E questo è stato ripreso anche dalla dottrina artica di Vladimir Putin.

0: Padre, buongiorno, come sta?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Noi russi diciamo che la vita inizia a nord e scende verso sud. Questa è una regione molto complessa che impone stili di vita molto particolari per sfruttare le ricchezze dell'Artico serve il massimo impegno, la massima concentrazione. Il Mar di Barents è un mare infido. Poi ci sono le difficoltà. Qui per 6 mesi il sole non tramonta mai. Per altri 6 mesi precipitiamo nelle tenebre della notte polare. Per molti una vita del genere è difficile da sopportare. Per affrontarla ci vogliono persone con una tempra speciale, sia dal punto di vista spirituale che fisico. Ma a volte non basta a sopravvivere. A Murmansk abbiamo un memoriale dedicato ai marinai che sono partiti e non sono più tornati. È stato costruito usando la torretta del sommergibile Kursk. Intorno ci sono diverse icone su cui sono raffigurati in cerchio tutti i membri dell'equipaggio morti su quel sottomarino. Per noi quella disgrazia è il simbolo della rinascita della Russia. A partire dalla tragedia del sottomarino Kursk, la Russia ha riscoperto la fede, si è nuovamente consegnata a Dio e i membri dell'equipaggio sono diventati per tutti noi dei veri eroi.
3: Il 12 agosto del 2000, il sottomarino nucleare russo Kursk, il K-141, sta partecipando a un'esercitazione nel mare di Barents. È la più grande esercitazione militare russa dai tempi dell'Unione Sovietica. Partecipano 50 navi e 80 aerei. Il Kursk è considerato il gioiello della flotta russa. È stato varato nel 1994, è lungo 155 metri ed è stato progettato per potersi immergere fino a 500 metri di profondità.

0: Alle 11.29 si registra la prima esplosione a una magnitudo di 1.5 della scala Richter. Alle 11.31 la seconda, questa volta la magnitudo è di 4.2. A bordo ci sono 118 uomini. Il Kursk si trova a 108 metri di profondità. Il sottomarino viene individuato solo 16 ore dopo. I familiari aspettano notizie su quanto accaduto. Le autorità russe si chiudono nel silenzio. I russi iniziano a tentare di salvare gli uomini nel sottomarino, di recuperare il sottomarino. Rifiutano qualsiasi intervento straniero. Lo accetteranno solo 5 giorni dopo, ma sarà troppo tardi.
1: Say your prayers.
2: I'm not a religious man.
3: What are we going to do?
4: As we've trained, secure comp-
0: Il 3 ottobre del 2001. Sono passati 14 mesi dall'incidente. Solo in quel momento il Kursk verrà recuperato. A bordo vengono estratti i cadaveri di 115 dei 118 marinai. La spiegazione ufficiale dice che c'è stata una perdita di perossido di idrogeno ad alta concentrazione che ha provocato le esplosioni. L'inchiesta finale attribuirà il disastro a un difetto nel siluro e una catena di errori tecnici e umani. Nel recupero si troveranno gli scritti degli uomini del Kursk. C'è anche uno scritto del capitano Dmitry Kolesnikov. È sicuro che non uscirà vivo da lì.
5: Qui è troppo buio per scrivere, ma ci proverò a tentoni. A quanto pare non ci sono possibilità di salvarsi. Forse solo dal 10 al 20%. Speriamo che almeno qualcuno leggerà.

0: Di vedere bandiere rosse, seconda curva davanti al Cassero e seconda diagonale anche per lui, secondo bersaglio, valido anche questo, mi sembra un ottimo bersaglio. E adesso siamo di nuovo alla penultima curva, terzo assalto per Adalberto Rauco, è buono anche questo, anche il terzo valido. Rauco che adesso deve chiudere la tornata nel minor tempo possibile, spinge Balun, il puro sangue che si lancia nel rettilineo e chiude a 50 secondi e 9 decimi. Anche questo è un buonissimo tempo per Rauco e anche di buon auspicio per Porta Maggiore, che restando sotto i 51 secondi ottiene sicuramente un buon punteggio, diciamo corrispondente al tempo, come vi abbiamo spiegato nel servizio di Patrizia Ginobili, ma lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse posto da poco davanti ai teleschermi. Intanto il replay, questo è il primo assalto di Rauco al tempo e corrisponde un punteggio. Secondo assalto, questo è buono, 100 sicuro. Poi la curva ed il terzo assalto, lo vediamo. Eccolo qua, anche qui il terzo assalto, molto bene Rauco che sta rientrando verso l'ingresso della scuderia, sta facendo la curva del Carmine mentre gli assistenti di scuderia stanno guidando Balun verso la zona delle scuderie. Ad Alberto Rauco davanti a lei la benzala, lei la te per l'intervista.
1: Sì Andrea, proviamo subito a intercettarlo. Rauco, com'è andata, come ti senti?
2: Bene, grazie.
3: 59.
2: Mi sembravano 3 centri puliti e un giro pulito insomma.
3: Oggi un po' di fatica si accusa per l'AFA?
2: Sì, anche perché comunque bisogna essere sempre sul pezzo.
1: Una bella prova però.
2: Sì, dai, non ci accontentiamo mai.
3: C'è qualche bandiera alzata però.
2: Io non mi sono accorto, non mi sembrava ci fosse niente.
3: Sentiamo, infatti c'è un attimo di pausa perché stanno verificando anche con il giudice per queste bandiere alzate. Grazie. A dopo.
1: Grazie. A te Andrea.
0: Grazie a lei la benzala. Se adesso le telecamere possono andare in mezzo al campo dove c'è il capo sestiere di Porta Maggiore Gino Petronio accanto a Fabrizio Gaspari, componente del Consiglio degli Anziani, perché c'è stata la verifica diretta se c'è stata una penalità. Ascoltiamo lo speaker di campo.
4: Porta Maggiore, tempo 59 pari a 382 punti. Alla tabellone 100 100 100, una penalità meno 30, totale prima tornata 652 punti.
0: E dunque 652 punti per Adalberto Rauco, il tempo era buono ma abbiamo detto della penalità, si è alzata una bandiera rossa che è stata verificata secondo regolamento dal capo sestiere, richiamato dal provveditore di campo, una specie di dire, come possiamo definirla Mario Larocca, una VAR fisica, diciamo, de visu.
5: Sì, sì, sì, una VAR perché comunque i sestieri, insomma, i capi sestieri vogliono.
0: Eh sì, perché le siepi si muovono,
5: sì, quindi poi la... devono uscire completamente dalla linea del percorso, quindi sì, è una verifica che
0: certo
5: ci sta e quindi...
0: Tra l'altro anche per Rauco mi sembra un buon tempo, 59.
5: Assolutamente, tempi molto buoni da parte di tutti, quindi davvero una quintana
0: di altissimo livello, sono d'accordo, sì.
5: Beh, non dimentichiamoci, l'avrei detto sicuramente, record di tornata da parte di Zannori.
0: Certo, come avevamo accennato prima, 726 punti, in questo momento Zannori è in testa alla classifica provvisoria con 726 punti, al secondo posto c'è Porta Solestà e Luca Innocenzi con 712 punti, una tornata oltre 700 è una tornata di valore altissimo per la combinazione del tempo del riscontro cronometrico e quello dei bersagli. E nel frattempo c'è Lorenzo Melosso che sta per entrare, il rappresentante di Porta Romana, professor Papetti.
6: Un cavaliere scolano.
0: La scolano, esatto,
6: sì, certo,
0: è vero.
6: Certo. Non solo ospitiamo cavalieri da fuori, ma per fortuna c'è anche una scuola di cavalieri scolani.
0: Cavaliere, figlio di cavalieri che certo hanno vinto pali, quindi parliamo di una tradizione, ma la quintana è tutta così, sono padri che trasmettono ai figli, sì, che trasmettono ai nipoti.
6: Ma anche in tutti i settori, anche tra le chiarine, gli sbandieratori, si trasmette di padre in figlio, di madre in figlia, perché adesso ovviamente tutti questi settori sono aperti anche alle ragazze.
0: Certo, e adesso Lorenzo Melosso un osso duro, perché partire per ultimo con dei punteggi così alti sicuramente mette pressione addosso, Mario.
5: Beh, sicuramente deve starci anche lui con i tempi dei migliori, e per farlo deve stare a ridosso dei 5.

0: 50. Non è un tempo che con Taiyo Allend a luglio ha raggiunto, però ovviamente per vincere, per lottare fino alla terza, il tempo deve essere basso.
1: Eccola la prima curva di Taiyo Allend, cavalcato da Lorenzo Melosso, il rettilineo del Forte Malatesta a tutta velocità. Si piega Taiyo Allend con Lorenzo Melosso pronto per la prima diagonale, bersaglio al Moro, valido, e questo è un 100 sicuramente, molto preciso. Seconda curva al Cassero e seconda diagonale per Lorenzo Melosso. Buono il bersaglio, ma non precisissimo. Per quel che abbiamo potuto vedere, penultima curva, terza diagonale, assalto al Moro, lancia in resta. Terzo bersaglio per Lorenzo Melosso, che adesso piega Tago Island per la curva che immette nell'ultimo rettilineo, spinge Lorenzo Melosso, il riscontro cronometrico è buono
2: Lorenzo
1: anche
2: Melosso
1: per Lorenzo
2: rimane
1: Melosso,
2: sestiere di Porta Romana
1: 54 per Lorenzo Melosso, e chiude la prima tornata. Transita adesso sotto sul rettilineo davanti al Forte Malatesta, 54. Adesso vedremo il riscontro dei bersagli, Mario. Anche questa è una grande tornata. Un
0: Tempo, forse Andrea, come hai notato anche tu nel secondo assalto, qualche
1: po'
0: dubbio
1: sporco,
0: sul
1: sì.
0: sì.
1: Mi è sembrato
0: Vedremo
1: sporco, non
0: ovviamente se sarà
1: precisissimo.
0: 100 anche questo, perché con 80 oggi ti penalizza.
1: Certo, stanno arrivando intanto i bersagli proprio qui accanto a noi dove c'è il tavolo della giuria. C'è il tavolo della giuria, vedete proprio il particolare, tra poco vi inquadreremo il
0: Il
1: riscontro.
0: secondo infatti è quello che stanno
1: Eccolo qua,
0: verificando.
1: vedete il secondo, con un bollino si centra il segno della gomma per vedere se è più nel settore del 100 o nel settore di
0: Sì, perché se
1: 80.
0: il centro del gommino tocca la linea non è 100 ma è 80.
1: È incredibile.
0: Sì.
1: E anche da qui passano le quintane
0: Sì,
1: vinte o
0: assolutamente,
1: perse.
0: assolutamente.
1: Incredibile, questa è proprio la magia dell'equilibrio
0: Ma
1: della.
0: guarda con quanta difficoltà poi, eh.
1: Sì, perché ci sono veramente dei segni del gommino
0: Sì, devi
1: proprio
0: proprio
1: disgraziati.
0: tastare,
1: Perché.
0: toccare con mano e sentire proprio il...
1: Anche qui, dunque, ecco, questa è la verifica. I replay, stiamo rivedendo proprio gli assalti di Lorenzo Melosso, 25 anni. Questo è il terzo ed ultimo assalto che ha visto Melosso impegnato. Melosso che sta anche lui rientrando, lo vedete, anche lui abbastanza provato. Questo è il magnifico messere Marco Fioravanti, che quest'oggi sfoggia un nuovo copricapo creato sempre da Anna Marini. E mentre Lorenzo Melosso torna verso le scuderie, linea a lei Leyla Bensala.
3: Sì, è appena arrivato.
4: Ascoltiamolo insieme.
3: Ascoltiamo il
2: Relativo alla prima tornata per
3: tempo.
2: Lorenzo Melosso.
5: Tempo 54, pari a 392 punti. Al tabellone 180-100. Totale, prima tornata, 672 punti.
6: Sì, ho visto già dal vivo che era al limite. Niente, accettiamo.
3: Anche la pressione.
6: No, devo fare la mia gara, quindi è questo.
3: C'era un po' di pressione.
6: No, ho fatto il lavoro mio, ho fatto la mia gara, sono andato dentro cercando il massimo come sempre, sia partendo per primo, per sesto, per quinto. Il lavoro è sempre quello.
2: Questa è anche la classifica
3: Grazie.
2: al termine della
3: A te,
2: prima
3: Andrea.
2: tornata.
1: Grazie a lei la Bensala, e allora noi approfittiamo per fare un veloce riepilogo di questa prima tornata. E in testa c'è Mattia Zannori, c'è Porta Tufilla, che ha totalizzato 726 punti nella prima tornata, poi al secondo posto Porta Solestà con Luca Innocenzi con 712 punti. Il terzo è Davide Di Marti della Piazzarola con 684 punti, quindi Adalberto Rauco con 652 punti e quinto Rauco appunto con 652 punti, e poi Tommaso Finestra con Sant'Emidio che ha totalizzato una tornata nulla. Questa è la classifica provvisoria della prima tornata, e adesso per quel che riguarda noi ci sarà una breve pausa perché si risistemerà il campo. Noi approfittiamo per dare un'occhiata veloce anche a quello che sarà il premio di questa quintana, di tutte le quintane. Il premio è un palio che viene affidato a artisti internazionali. Professor Papetti, abbiamo visto.
7: Sì, abbiamo due pali. Il palio di luglio viene affidato con un bando, quindi devono presentare i bozzetti, poi una selezione. Invece, per quanto riguarda il palio d'agosto, scegliamo un artista che in genere abbia fatto una mostra ad Ascoli. Antonio Marras l'anno scorso, proprio al Forte Malatesta, qui davanti a noi.

0: ha fatto una bellissima mostra che è stata recensita su tutta la stampa internazionale, perché Marras è uno stilista ma è anche un artista, e quindi abbiamo chiesto a lui se, nonostante i mille impegni in questo momento della New York ad aprire il suo negozio, fosse stato disponibile a farlo. Lo ha fatto ed è un palio eccezionalmente raffinato, perché non è dipinto.
1: E allora noi andiamo a vederlo in questo servizio di Leila Benzala.

0: Eccolo il palio della Quintana di Agosto, lo stendardo che verrà assegnato ufficialmente al cavaliere e al sestiere che vinceranno la giostra di Ascoli. Quest'anno a firmarlo è il celebre artista e stilista Antonio Marras.
1: Sono molto contento di far parte di questo progetto e di fare ancora parte una volta di un avvenimento che riguarda la città di Ascoli e alla quale sono particolarmente legato e debitore.
0: Un palio del tutto differente da quelli degli altri anni, niente pennelli e colori, stavolta c'è la mano sartoriale di Marras. Paglietta anni 30, pizzi e merletti storici, fili dorati e d'argento, lo stilista ha firmato un palio d'alta moda.
1: Io sono felicissimo di far parte di questa operazione, di questo evento, di questa ricorrenza. Ho messo veramente tutto il mio contributo.
2: Eccolo qua il palio di Marras, noi siamo ormai quasi in conclusione, abbiamo cercato un po' in quest'ora di diretta, in questi 55 minuti di diretta, di rappresentarvi tutto il magico mondo della Quintana, il suo fascino, non solo quello della competizione ma anche quello dell'arte, dell'artigianato, della ricerca storica, della passione in definitiva che c'è dentro questa Quintana. E allora vi lascio, potrete trovare tutti i risultati della Quintana sul sito internet della TGR Marche, www.rainews.it/TGR/Marche, ma potete vedere anche l'edizione delle 19.35 del telegiornale delle Marche, potete raggiungerlo sempre tramite il sito rainews.it andando nella home della TGR Marche, lì c'è lo streaming con cui potrete vedere la diretta che probabilmente vi annuncerà un aggiornamento molto importante dopo la seconda tornata. Il ringraziamento per i miei compagni di viaggio, grazie a Mario La Rocca per il racconto di questa Quintana.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie al professor Papetti.
4: Grazie a lei.
2: Per tutte le conoscenze che ci ha snocciolato, sbriciolato per raccontarci il mondo della Quintana, e grazie a Leila Benzala da Bordo Camp. Grazie Leila.
5: Grazie a voi.
2: Eccoci qua, grazie a Leila Benzala. E allora io ringrazio anche Barbara Marini, caporedattrice TGR, per il coordinamento giornalistico. Ringrazio tutta la squadra OB41 guidata in regia da Andrea Doria, assistito da Bianca Bisciaio, e poi i nostri tecnici della sede RAI della TGR di Ancona, Corrado Cantarini, Diego Menna. E dunque sulle immagini che continuano a sfilare del campo dei giochi Ferruccio Squarta, guardate che meraviglia il drone che ci inquadra il trattorino che sta risistemando la seconda tornata, il campo per la seconda tornata in cui ci sarà lo stesso ordine di partenza. Noi ci salutiamo e lasciamo la linea al TG3. Buona serata da Ascoli Piceno.
6: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, domani alle 21:15 su Rai 3.
8: Pubblicità.
9: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
10: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
11: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
12: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
13: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
14: Con oggi c'è il regalo oggi enigmistica. Cruciverba, sudoku, rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con oggi.
15: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Digimea Pro, per alleviare disturbi del colon irritabile.
3: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.
4: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
5: La settimana enigmistica, boom, boom, il piacere boom, di arrivarci.
8: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
16: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
17: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
18: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: porta il modello Albania, le opposizioni, propaganda. Aereo turistico precipita in Perù, tra le vittime 7 italiani, 2 coppie in viaggio con i figli, erano partiti assieme dalla Brianza, inchiesta sulle cause dello schianto. Domenica di caldo è AFA, domani il picco con temperature oltre i 40 gradi, 25 le città da bollino rosso, flash mob di Lega Ambiente sull'Adamello, subito interventi a tutela dei ghiacciai. Buonasera dal TG3. Il 2 agosto di 46 anni fa la bomba alla stazione di Bologna che uccise 85 persone. Il terrorismo neofascista voleva distruggere la democrazia, il messaggio del capo dello Stato Mattarella che ha ringraziato chi nelle istituzioni ha contrastato i tentativi di depistaggio. Un anniversario e un attentato ovviamente ricordato anche dalla Premier che però non ne cita la matrice ed è scontro politico. I servizi di Rita Cavallo e Serena Mautone.
1: Fare giustizia è la vittoria della democrazia. La verità che le sentenze hanno scritto sulla strage alla stazione di Bologna è la vittoria, dunque, dell'Italia intera. Ricordando quel 2 agosto, il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento di una città squarciata dall'esplosione, il presidente Mattarella chiama oggi tutto il paese a ricordare che la risposta più forte alla strategia neofascista del terrore fu la reazione della società civile, l'impegno di Bologna e di tutti gli italiani a difesa dei valori di libertà, giustizia e democrazia, perché gli assassini e i loro complici non portassero a termine quel piano eversivo. La ricerca della verità è stata lunga e difficile, lunga la catena di depistaggi, ma la giustizia che è stata fatta ed è nelle sentenze è la vittoria di tutto il paese. Per questo oggi, a nome degli italiani, il presidente Mattarella ringrazia i familiari che in 46 anni non si sono mai arresi e ringrazia i magistrati e gli uomini delle istituzioni che hanno consentito alla Repubblica di tutelare i valori costituzionali su cui è fondata.
2: Lo deve conoscere quel piano, signor Ministro.
3: La contestazione contro Nordio parte quando la Bertini ricorda il piano di rinascita democratica di Licio Gelli, il mandante di quell'attentato che a Bologna nessuno vuole dimenticare. Ma è nell'appello che il neopresidente dell'Associazione Familiari delle Vittime rivolge a Meloni che traspare tutta la voglia di verità e giustizia su quella strage.
2: Va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
3: Una richiesta che non può trovare soddisfazione nelle poche righe della nota in cui Meloni usa proprio l'espressione pagina buia per riferirsi genericamente a uno degli attacchi più feroci del terrorismo. Posizione ripresa da Fratelli d'Italia e dal centrodestra che parlano di verità incomplete. Così fa la Russa che però ricorda le sentenze, così fa anche la presidente dell'antimafia Colosimo chiamata in causa da Lambertini, a rappresentare il governo a Bologna solo il sottosegretario agli interni.
4: Una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera.
3: Parole che non bastano a placare le polemiche. Da Bologna è la segretaria Demschlein a commentare le omissioni del governo.
5: Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese e naturalmente noi continueremo a fare la nostra parte anche nelle aule parlamentari.
3: Così tutti i leader del centrosinistra, Meloni oltraggia la memoria delle vittime, parlare genericamente di terrorismo non basta.
0: Abbiamo visto anche quest'anno nelle strade di Bologna in tantissimi hanno voluto ricordare l'anniversario della strage, c'erano anche i testimoni di quella giornata. Lo vediamo con l'inviato Massimo Veneziani e poi con Gabriele Carletti, la lunga storia giudiziaria culminata con l'ultima sentenza definitiva della Cassazione. Vediamo.
6: Una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna.
7: Io ricordo le fiamme che sono uscite da quella porta, le lingue di fuoco.
8: Una bomba ad ossigeno urgente!
7: E ricordo il grande silenzio che c'è stato per qualche attimo.
9: Roberto era qui 46 anni fa quando alle 10:25 una bomba neofascista uccideva 85 persone. 85 nomi, volti, storie.
10: Vito Ales aveva 20 anni ed era mio fratello. Si distrugge una famiglia, cambia totalmente tutto.
9: Quello di Bologna oggi è un abbraccio lungo 46 anni. applausi per il sindaco Leo.

0: Poi ci sono i parenti di Fakir, morto dopo un controllo di polizia. Il bus 37 smise di trasportare i vivi quel giorno. Agide era al volante insieme a Silvio. Si riabbracciano.
1: Non è un autobus per me oggi, è un carissimo amico.
2: Abbiamo coperto i finestrini con i teli bianchi, poi dopo ho cominciato a caricare i morti.
0: Difendere la memoria che non si piega al tempo, anche quando a portarla sulle spalle sono i 98 anni di Raffaele. La figlia Franca morì quel 2 agosto.
3: Magnifica figlia, onesta, però purtroppo la sua fine è stata tragica, anche per me.
4: Purtroppo la vicenda dell'attentato del 2 agosto 80, l'ecatombe del 2 agosto 80, è stata funestata da 17 casi di depistaggio in cui funzionari infedeli hanno sabotato la verità sui fatti del 2 agosto 80.
5: Di Bologna conosce ogni rigo di sentenza. L'ultima, solo un anno fa, la Cassazione su Paolo Bellini, l'estremista di destra che portò almeno parte dell'esplosivo e che fu protetto per anni dal segreto di Stato.
4: Paolo Bellini era stato individuato da un valente poliziotto della questura di Reggio Emilia, che voglio ricordare, Rolando Balugani, già all'indomani della strage. Si mise in moto, dopo questa attività investigativa, un'intera macchina di copertura.
5: Una strage con un mandante chiaro, Licio Gelli, il capo della loggia P2, esecutori neofascisti, mestatori, istituzionali e mediatici, tutto suggellato dalla Cassazione.
4: I familiari hanno ottenuto giustizia, una giustizia tardiva, ma una giustizia importante, perché fa comprendere che in quel momento storico si sono sacrificate vite umane sulla base di una strategia che aveva come fine ultimo quello di condizionare e bloccare la nostra democrazia.
5: Eppure la faticosa verità giudiziaria su Bologna, a ondate, viene messa in dubbio per accreditare una sedicente pista palestinese. Non ha fondamento, ricorda Speranzoni, fu costruita per coprire i veri responsabili, lo dicono le sentenze.
4: Spiegano addirittura che questa pista fu prefinanziata da coloro che organizzarono preventivamente i depistaggi sull'attentato del 2 agosto 1980.
6: Questa mattina la Marina Militare Italiana ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa che navigava vicino Pantelleria. Sono stati effettuati controlli sulla nave, che è sottoposta a sanzioni europee. Valentina Tocchi.
7: I militari italiani abbordano il cargo Toapa Ioa, petroliera della flotta Ombra di Mosca, al largo di Pantelleria, in acque internazionali. Battente bandiera camerunense, il cargo viene intercettato dalla nave Town the Revel, ammiraglia della missione europea Irini, nata per contrastare il traffico illecito di petrolio nel Mar Mediterraneo. 2 ore e i controlli, scattati dopo il rifiuto del comandante del cargo di collaborare, si concludono in sicurezza, spiega la difesa italiana. Ma il controllo sulla Toapa Ioa, partita a metà luglio dal Benin e diretta a Istanbul, è solo l'ultima stretta verso la flotta segreta con cui Mosca tenta di aggirare le sanzioni internazionali e finanziare la guerra in Ucraina. Già sanzionato da Bruxelles, il cargo sarebbe infatti una delle oltre 80 vecchie petroliere russe, registrate però sotto bandiere di comodo straniere e fatte navigare a transponder spenti, utilizzate da Mosca nel Mediterraneo ma non solo. Nella Manica, un mese fa, un'altra nave fantasma era stata intercettata dai Royal Marines britannici. E se in acque internazionali i controlli sono autorizzati dalla Convenzione ONU sul diritto del mare, nel Mar Nero a fermare cargo e petroliere segrete di Mosca sono i droni ucraini.
6: Intanto è salito a 5 il bilancio delle vittime dell'esplosione al centro di Mosca. Tra le vittime la donna che avrebbe tentato di introdurre l'ordigno alla festa di un alto dirigente militare. Il luogo, un ristorante italiano. Adesso l'ambasciata russa a Roma dice: sono gli ucraini, vogliono intimidirvi. La corrispondente Liana Mistretta.
8: Un paio di occhiali sporchi di sangue, tutto intorno nella terrazza del ristorante italiano Balzi Rossi i segni dell'attentato di sabato sera. Sono passate da poco le 20 nel centro di Mosca, quando una ragazza che tenta di entrare con un pacco regalo viene fermata dalla guardia del locale. Troppo tardi, con un comando a distanza, l'ordigno artigianale esplode uccidendo entrambi. Muoiono altre 3 persone, i feriti sono una 20. Questa è la versione ufficiale del Comitato Nazionale Antiterrorismo, ma secondo i media indipendenti russi, nell'evento privato ospitato dal ristorante c'erano molti militari, incluso il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, secondo Kiev responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Non ci sono conferme ufficiali e silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti, si sa solo che nessun italiano è stato coinvolto. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro l'Ucraina.

0: Ucraina, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono a Mosca colpendo un ristorante proprio italiano. Un ristorante al piano terra di un edificio simbolico, una delle sette sorelle, come vengono chiamati i sette grattacieli fatti costruire da Stalin nella capitale russa.
1: La crisi di Ceuta, mentre i migranti rientrano in Marocco, le autorità spagnole sigillano il confine. Passerella del leader dell'estrema destra Abascal nell'enclave. Andiamo dal nostro inviato Gianmarco Sicuro.
2: Partiamo dal bilancio perché di una strage si tratta, è bene ricordarlo, 72 morti sul lato spagnolo, ma sarebbero molti di più, dicono le organizzazioni umanitarie marocchine, visto che il Marocco non fornisce il dato dei morti sul proprio lato. 3.000 agenti arrivati qua a Ceuta per garantire la sicurezza per i tanti migranti ancora rimasti, protezioni galleggianti tra le frontiere per evitare nuovi arrivi. Noi abbiamo visitato il centro di accoglienza che è al collasso, con centinaia di persone che hanno bisogno di assistenza, lo vediamo nel racconto e poi il dibattito politico in Europa e in Italia con il servizio di Stefano Galeotti, poi linea a Roma.
3: Ho bisogno di aiuto, sono ferito, dice questo ragazzo marocchino. Racconta di essersi rotto un piede scappando dalla polizia. L'ho portato in ospedale ma ci hanno cacciati, denunciano i suoi amici. Io ho un tumore e ho bisogno di cure, aggiunge un altro migrante. L'unico centro di accoglienza di Ceuta è pieno e così la zona circostante è diventata un accampamento con centinaia di persone. Una manciata di poliziotti, nessuna ONG o presidio medico, solo visite di politici. Come Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra Vox. La sua auto viene scortata dalla polizia che intima ai due feriti di spostarsi da terra. Il mio amico ha perso i sensi, replica uno di loro, cercando aiuto. Il ragazzo non risponde mentre il secondo migrante invoca soccorso. Abascal convoca la stampa per un comizio contro il governo di Pedro Sanchez. Io capisco perché l'Italia e altri paesi chiudano le frontiere. È una difesa dei loro interessi contro il nostro primo ministro che non ci protegge da un'invasione. Poco lontano incontriamo Habiba, madre di tre figli, di cui una neonata. Li ho messi su delle ciambelle e abbiamo nuotato assieme, mentre attorno a noi tantissime persone annegavano, racconta. Cosa risponde chi vi accusa di incoscienza nel rischiare la vita dei vostri figli? Lei scoppia in lacrime. In Marocco non abbiamo niente, loro non sanno da che inferno scappiamo.
4: Costruire nuovi centri per il rimpatrio dei migranti in paesi terzi finanziati da Bruxelles. In pratica un modello Albania a spese dell'Unione. L'Italia arriverà con questa richiesta alla riunione dei ministri dell'interno convocata dopo la crisi di Ceuta. Crisi ormai rientrata, a differenza dello scontro politico che attraversa l'Europa. Fratelli d'Italia rivendica di aver dettato la linea a livello comunitario e sottolinea l'isolamento di Sanchez. Dalla festa della Lega di Cervia, anche Salvini, con indosso la maglia del gioielliere Roggero, attacca il premier spagnolo e ribadisce:
5: abbiamo fatto più che bene a chiedere la chiusura delle frontiere. Se vuoi tenerteli a casa tua, te li tieni a casa tua.
4: Una scelta rivendicata anche da Tajani.
6: È giusto controllare e verificare. Non c'è nulla di strano, è stato interrotto decine e decine di volte e tutta la stragrande maggioranza dei paesi europei si è associata alla richiesta italiana di affrontare la questione migratoria.
4: Le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento sulla sospensione di Schengen. Di sciacallaggio politico parla il PD, una vergogna, dice Conte, che contesta alla Presidente del Consiglio la rottura con la Spagna.
7: Vi ricordate quando nel 2023 abbiamo avuto a Lampedusa in un giorno 6.000 sbarchi? Lei che ha fatto, ha chiamato la von der Leyen, ha detto vieni qui in Italia, dimostra solidarietà. E se gli altri in Europa avessero fatto allo stesso modo e ci avessero chiuso le frontiere?
4: A Ceuta un attacco costruito a tavolino, denuncia AWS, Meloni ha trasformato gli esseri umani in uno strumento di consenso politico.
1: E della situazione di Ceuta ha parlato anche Papa Leone nell'Angelus, intervenendo in spagnolo, ha auspicato soluzioni di pace e giustizia. Andrea Rustichelli.
8: Que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
9: Preghiamo, esorta Leone, perché si trovino soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Il Papa sta seguendo quello che accade a Ceuta, frammento di un mondo dilaniato e polarizzato. Il pontefice a giugno ha visitato la Spagna, un viaggio che ha coinvolto anche luoghi fortemente toccati dalle migrazioni. Parlando sull'isola Gran Canaria, Leone ha evocato l'Europa che non può, ha detto, abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Lo scorso 4 luglio, poi la visita a Lampedusa, dove Prevost ha esortato l'Europa ad affrontare la crisi in modo organico, inserendo il

0: primo soccorso in un piano di lungo periodo. Nella sua riflessione odierna, Leone ha ricordato anche le vittime delle guerre e si è soffermato sull'ingordigia, malattia dell'animo, ha detto, che ubriaca di ricchezze.
1: Al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace.
0: Il Vangelo, sottolinea Leone, indica un'altra strada, quella della condivisione.
2: E tra i conflitti in primo piano c'è anche quello tra Stati Uniti e Iran. C'è la retromarcia di Trump che ha cancellato gli attacchi che aveva annunciato contro Teheran. Allora andiamo dalla nostra inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci, per capire, Lucia, cosa sta accadendo in queste ore.
3: E allora, ancora notte nella regione quando Trump su Truth annuncia di avere sospeso i bombardamenti sull'Iran perché c'è una nuova ipotesi di accordo per riaprire Hormuz subito e completamente. Le ricostruzioni si susseguono, si parla di un forte pressing dei paesi arabi del Golfo, in particolar modo dell'Arabia Saudita del principe ereditario Mohammed bin Salman. Canale 12 dice, questa è la sua ricostruzione, che Israele avrebbe appreso della sospensione dei raid americani direttamente dai social di Trump. I Pasdaran si riservano la possibilità di un attacco preventivo qualora la diplomazia, dicono, fallisse, ma poco fa il ministro degli esteri ci parla di una trattativa in corso per Hormuz e con l'Oman che avrebbe buone possibilità. Vedremo. Intanto il nostro viaggio dentro la pressione dei coloni sulla Cisgiordania oggi ci porta in un villaggio simbolo, Taibe, villaggio cristiano. Ci andiamo con Elia Tortorini.
4: Padre Bashar è il parroco a Taibe. Vieni a vedere. È un nuovo avamposto di coloni.
5: Wow, sono tanti. Mamma mia. Hilltop Youth significa ragazzi della collina. They are coming every day.
4: Vengono tutti i giorni per provocare. E se ci vedono arrivare nelle nostre terre, ci colpiscono. Rompono i recinti. Occupano le case in costruzione.
5: House under construction.
4: Più di 15 famiglie se ne sono andate, una settantina di persone. Adesso a Taibe vivono 1000 residenti. All'estero, più di 15.000. L'Unione Europea, la vostra Premier, che vengono a vedere la nostra vita. Questa non è vita. Per avere la temperatura di questi luoghi bastano pochi chilometri. I coloni rivendicano con la loro presenza. I soldati fanno il resto. Per proteggere il lavoro nelle cave, arriva Ari Kashelman, decano degli attivisti israeliani. Non è solo Taibe. Ed eccoli, che arrivano.
6: Eccoli, arrivano.
4: Hanno dei bastoni con sé. I palestinesi fuggono via.
6: Noi riprendiamo loro e loro noi.
7: Maybe we'll follow them.
4: Gli attivisti si mettono in macchina per allontanarli.
8: Preso il numero della targa.
6: Non sono armati, stanno filmando la targa degli attivisti.
4: Se ne vanno. Non ci aspettavano forse in tanti? Ma certamente torneranno.
2: Il Perù ha avviato le indagini sull'incidente dell'aereo da turismo nel quale hanno perso la vita ieri 7 italiani, 2 famiglie che erano partite insieme dalla Brianza. Pietro Adami.
9: In aria l'aereo perde pezzi e quota, poi precipita fino allo schianto nella piana di Pueblo Viejo. A terra restano lamiere, fiamme, fumo. Nessuna speranza per i 13 passeggeri del piccolo velivolo, 7 di loro erano italiani, 2 famiglie di amici partite insieme dalla Brianza per le vacanze. Il volo, decollato da Pisco per sorvolare la zona delle linee di Nazca nel sud del Perù, è durato poco meno di un'ora. Le autorità di Lima hanno aperto un'indagine e la compagnia aerodiana, proprietaria dell'aereo, assicura piena collaborazione. Tra le possibili cause, i forti venti degli ultimi giorni, un'avaria, l'errore umano, in un'area già teatro di altri incidenti. Questo si è portato via la vita dei 2 piloti peruviani, di 2 turisti spagnoli e di 2 tedeschi e delle famiglie Gianturco e Angelucci. Paolo Gianturco e la moglie Cristina Maria Bianco, 59 e 57 anni, 2 manager stimati, vivevano a Monza con i figli Pietro, 18 anni, e Matteo, 24, studente di economia. Il suo migliore amico Lorenzo Angelucci, stessa età, l'altra giovane vittima dello schianto.
10: Mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale. L'abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa.
9: Seregno piange la famiglia Angelucci. Lorenzo, dopo la laurea, era pronto a entrare.

0: lavorare nella ditta di papà Massimo a Lissone. Qui lavorava anche la mamma Elena Sala, 58 anni, come il marito.
1: Tutti e sette si volevano bene, cioè era come se fossero anche tra di loro fratelli.
2: C'è stato un gravissimo incidente stradale poco fa sulla superstrada che collega Terni a Rieti, al confine tra Lazio e Umbria. Coinvolti un autobus, due vetture e un camper, 6 le vittime, una ventina i feriti, alcuni gravissimi. Sul posto le forze dell'ordine, ambulanze ed elicottero sanitario. La strada al momento è chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Ai Campi Flegrei centinaia di sfollati si preparano a trascorrere la terza notte fuori casa dopo la forte scossa di venerdì scorso. Vediamo il servizio dell'inviata Francesca Sancin.
3: In pochi secondi perdi tutto.
4: Guardare avanti è difficile.
3: Non è semplice.
5: Le ferite della scossa di 2 giorni fa solcano minacciose le facciate dei palazzi. I vigili del fuoco nelle case per recuperare medicine, vestiti e documenti. Sui marciapiedi, nei sacchi colorati, pezzi di vita in bilico tra una normalità scomparsa e un futuro difficile da intravedere. Anche dove le case non hanno molti danni, i problemi non mancano.
6: Un secchio, una tanica, perché?
7: Perché siamo senza acqua dal giorno del terremoto.
8: Ma un acquafosse per aiutarci, no? Dobbiamo prenderci l'acqua laggiù, portarla fino al terzo, al quarto piano.
5: Un popolo resiliente che conta i danni e aspetta risposte.
9: Ho appena finito di ristrutturare l'appartamento.
6: Quel torrino
9: è assolutamente pericolante. È un tecnico dell'amministrazione comunale che ci dica che cosa dobbiamo fare, perché se slitta di altri 2 centimetri cade tutto.
6: Ci sarà da passare un'altra notte fuori casa? Dove la passerete?
9: Ci sarà da passare un'altra vita fuori casa? No, non lo so, non lo so.
6: La prossima notte dove la passerà?
10: La passerò a casa di... non lo so. Di volta in volta, non lo so, un po' da mia suocera, un po' dai miei genitori, da mia sorella, non lo so.
2: E a Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata, perché ci sono ancora 3 dispersi, 3 le vittime accertate, mentre prosegue l'inchiesta sulle cause del crollo. Massimo Solani.
11: Sperare in un miracolo è quello che resta chi aspetta davanti alle macerie del palazzo di 3 piani, collassato giovedì a Messina. Il bilancio ufficiale dice ancora 3 vittime accertate e 3 dispersi, ma è sempre più difficile continuare ad osservare il lavoro dei soccorritori e mantenere viva la speranza.
12: Noi stiamo cercando sempre con la stessa intensità e non ci fermiamo fin quando non troviamo le persone.
11: Nel frattempo muove i primi passi l'inchiesta della procura. 3 le persone indagate: l'imprenditore che aveva preso in affitto gli spazi al pian terreno per farne una macelleria, il titolare della ditta a cui era stata commissionata la ristrutturazione, e un ingegnere progettista, parente della famiglia Leone e proprietaria dello stabile. Per tutti le accuse sono di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazioni delle leggi contro gli infortuni sul lavoro. I magistrati vogliono capire se il cantiere abbia compromesso la stabilità dell'immobile o se invece il palazzo sia nato già fragile 40 anni fa per errori di progettazione o qualità dei materiali usati. Anche per questo, da ieri, i camion scaricano in un parcheggio centinaia di tonnellate di macerie rimosse dal cratere di Pistunina e sequestrate. Saranno i periti nominati dalla procura ad analizzarli per trovare le risposte che mancano.
2: È morto il piccolo Mattia Maestri. Da 9 anni era in coma per aver mangiato un formaggio contaminato, lavorato con latte crudo. Da allora il padre lotta perché non accada più a nessuno. Valeria Papitto.
13: Il nostro Mattia ci ha lasciato. A nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa. Finisce con queste parole, recapitate via messaggio ai cronisti da Giovanni Maestri, il calvario di Mattia, il suo bambino morto dopo aver passato 9 dei suoi 13 anni in stato vegetativo irreversibile per un ceppo letale del batterio Escherichia coli, tutto per aver mangiato un pezzo di formaggio con latte crudo contaminato prodotto in un caseificio di Coredo, in Trentino.
14: Non abbiamo più vita, non ce l'ha neanche Mattia, poverino.
13: Parlava così solo un anno fa ai microfoni della TGR quest'uomo che, da quando la vita si è interrotta, si batte per chiedere una legge che imponga etichette chiare sul rischio dei prodotti con latte non bollito né pastorizzato per i bambini fino a 10 anni, gli anziani, le donne in gravidanza. Una vicenda dolorosa per cui sono stati condannati in via definitiva il Casaro e l'ex presidente del caseificio, e che ha indotto il Ministero della Salute a stilare queste linee guida per proteggere i più fragili. È la battaglia della famiglia di Mattia, che ha perso il sorriso ma non la speranza.
14: Io non sono riuscito a salvare il mio Mattia, ma le garantisco che il mio Mattia salverà e ha salvato altri bambini.
2: Voltiamo pagina. Da oggi entra in vigore un nuovo tassello delle norme europee per regolamentare l'intelligenza artificiale. Obblighi di trasparenza a tutela dei cittadini, come ci spiega l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
15: Hello, I'm here.
16: Hi.
17: Sembrava fantascienza e adesso è quasi realtà. Ma quando il protagonista di Her dialogava con la sua interlocutrice virtuale, era ben consapevole che non si trattasse di un essere umano. Nel frattempo, con l'avanzare della tecnologia, si sono moltiplicati gli utilizzi fraudolenti, un incubo per gli utenti che spesso non possono capire se stanno dialogando con una macchina o con un essere umano. Da oggi, in Europa, questo non sarà più possibile con l'entrata in vigore dell'articolo 50 del regolamento sull'intelligenza artificiale dedicato alla trasparenza. Quando si parla con un chatbot, dunque un'intelligenza artificiale, si dovrà sempre essere informati che si tratti, ad esempio, dell'assistenza di una banca o di un sistema di prenotazioni. Lo stesso vale per i contenuti realizzati integralmente dalle macchine, come video promozionali o anche testi se non sono stati rivisti da un essere umano. Ancor più delicato il capitolo dei deepfake, che utilizzano i volti di persone reali. Questo, ad esempio, non è il vero Tom Cruise. Si dovrà sempre dichiarare che sono artefatti. Le sanzioni saranno

0: per il contrasto della pedopornografia generata virtualmente.
1: In questo primo weekend d'agosto sugli automobilisti hanno pesato i prezzi salati dei carburanti. Il governo cerca risorse per prorogare il taglio delle accise in scadenza giovedì. Luca Patrignani.
2: Si cerca di risparmiare più che si può, di limitare i viaggi, perché questo aumento è davvero spropositato.
3: La temperatura dei prezzi al distributore resta da bollino rosso e lo sconto sulle accise è stato solo una goccia nel deserto. Oggi al self-service in città infatti il gasolio torna a sfiorare 2,10€, la benzina di fatto è 2€ al litro. Con picchi ben più alti non solo in autostrada ma anche nelle regioni del Mezzogiorno, in Friuli Venezia Giulia. Prezzi che rovinano le vacanze durante il primo weekend d'agosto, tanto che c'è chi ha deciso di cambiare destinazione.
4: O non troppo lontana, per appunto per diminuire anche il costo della benzina, insomma del carburante.
5: Sicuramente ho speso di più che l'anno scorso, ecco.
3: Per la precisione, per il pieno gli italiani in tutto hanno speso 782 milioni di euro in più a luglio rispetto a un anno fa. Il taglio delle accise evapora ogni giorno di più, il prezzo del diesel sarebbe dovuto calare di 17 centesimi, invece lo sconto ora non arriva neanche a 9. L'intervento poi scade giovedì, martedì il Consiglio dei Ministri dovrà decidere cosa fare. Gli automobilisti però non si aspettano buone notizie dalle quotazioni del petrolio.
6: Secondo me crescerà ancora.
3: Tutto resta appeso alle evoluzioni del conflitto in Iran. Per mandare un messaggio ai mercati, i paesi produttori dell'OPEC più hanno deciso di aumentare la produzione, ma solo di 188.000 barili al giorno e solo da settembre. Nel frattempo c'è da fare i conti con la stangata d'agosto.
1: È stata una domenica rovente in quasi tutta Italia, ma il picco arriva domani con 25 città da bollino rosso. Legambiente lancia l'allarme clima con un flash mob sull'Adamello. Vediamo con Jacopo Cecconi e Alvise Losi.
7: Troppo caldo, no? Non si può andare, non si può fare niente.
8: Bisogna approfittarla perché è vuota, no? Quindi anche un momento positivo, no? Per vedere tutte le cose con meno gente.
9: C'è chi in città resiste per la curiosità di visitarla, chi perché è costretto a rimanerci e si difende come riesce.
10: Ogni 10 minuti metto la testa dentro l'acqua, è l'unico modo per affrontare le giornate.
9: Ma è ovvio che chi può scappa. Oggi i bollini rossi in tutta Italia erano 23, male ma non malissimo, domani diventano 25. Praticamente tutta la penisola sarà rovente per tutta la settimana. Sulle spiagge ci si accalca per fare bagni rinfrescanti, qui siamo nel ponente Ligure, dove almeno si riesce a sopravvivere.
11: Caldamente bene. Però meglio qui che altrove, insomma, dai.
9: Ai laghi è più difficile, qui sul Maggiore l'acqua si è ritirata in un modo senza precedenti.
12: Secondo me con queste temperature purtroppo la siccità bisogna metterla in conto, è una conseguenza del cambiamento climatico, insomma speriamo in un po' di pioggia prima o poi.
9: A soffrire della crisi idrica è anche il Po, diventato un rigagnolo, alle sue sorgenti in quota si cerca un po' di refrigerio.
13: Si sta molto bene, siamo scappati un po' dal caldo della città.
14: Quasi quasi si odia l'estate, che è una cosa brutta da dire, però è proprio così.
15: Un flash mob ad alta quota per chiedere tutela per i ghiacciai, tra gli ambienti montani più a rischio con il suo riscaldamento climatico, neppure la necessità di coprirsi a 3.000 metri sul passo Presena, perché ormai lo zero termico è persino sopra le vette più alte delle Alpi, tra i 4.800 e i 5.000 metri, e così il destino dei ghiacciai alpini italiani è quello di estinguersi entro pochi decenni.
16: Oggi è il momento in cui dobbiamo denunciare con forza gli effetti della crisi climatica, che nelle Alpi è più del doppio visibile rispetto al resto d'Europa. L'Adamello, un ghiacciaio negli ultimi 3 anni, ha perso 265 metri di ritiro del fronte.
17: L'intero ghiacciaio è senza neve, quindi vuol dire che sta già perdendo massa. Questa è una situazione del ghiacciaio dell'Adamello, ma è una situazione tipica di tutti i ghiacciai italiani.
15: Per questo Legambiente, insieme ad altri 90 firmatari, chiede con la partenza di Carovana dei Ghiacciai un tavolo di regia per governare il cambiamento di interi ecosistemi sulle Alpi.
18: Noi proponiamo i ghiacciai come beni comuni, perché devono essere tutelati in quanto patrimonio di tutti. Ci si deve porre il problema del futuro di questi territori. Al momento nessuno lo sta facendo.
15: Lo scioglimento dei ghiacciai significa meno risorse idriche per il futuro e un irreversibile mutamento degli habitat alpini, ma a cambiare abitudini dovremmo essere tutti noi.
19: Il permafrost è degradato, quindi il suolo è più instabile, certi percorsi sono meno sicuri rispetto al passato ed è necessario essere consapevoli di questo per affrontare la montagna con maggiore sicurezza.
1: L'America degli anni 50 al Summer Jamboree di Senigallia, tra concerti, balli e abiti d'epoca. Fino al 9 agosto, Martina Proietti.
20: Le note
6: Forte, del rockabilly, i passi dello swing, le auto d'epoca

0: gli abiti a pois. Un viaggio nell'America degli anni 40 e 50 prende vita a Senigallia con il Summer Jamboree, il festival internazionale che da oltre 20 anni riporta quell'immaginario nel presente, coinvolgendo l'intera città.
1: Rock and roll ci piace sempre ricordare il primo movimento interrazziale della storia, quindi è già una cultura che è in grado di abbattere le barriere, ma negli anni abbiamo proprio lavorato per creare un evento che fosse inclusivo.
0: Tra i protagonisti c'è anche Max Paiella, che porta sul palco la sua ironia.
2: È un'esperienza piena di positività, più che un'esperienza sarò un'installazione, cioè mi metto lì e presento e canto.
0: Un'edizione che rende omaggio a uno dei padri del rock and roll, Chuck Berry, nel centenario della sua nascita. Un concerto tributo con musicisti che hanno avuto la fortuna di condividere il palco con lui almeno una volta.
3: Salire sul palco con Chuck Berry era il sogno di chiunque ama il rock and roll, quindi ho vissuto un sogno sul palco.
4: Ci fermiamo qui, ma vi diamo appuntamento questa sera alle 23:20 per una nuova edizione del TG3. Adesso linea all'informazione regionale. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: This is Major Tom to Ground Control.
3: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
4: Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
5: Più bassi?
6: Bassi, bassi, fissi lì.
7: Così va bene?
5: Ancora più bassi.
7: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
8: Via, via.
9: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: idea, dottor Scotti!
1: E grandi!
2: La tenerezza è importante!
3: Bastano gesti piccolini.
4: Imparate da noi!
2: Capito?
5: Tenderly, un mondo di tenerezza.
6: Per chi esige la qualità. Per chi è attento alla salute. E chi ricerca il gusto. Madama Oliva, l'oliva giusta per tutti. Sempre se arrivi in tempo. Madama Oliva, gli specialisti delle olive.
7: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
8: A Oral-B io invece. Basta un click.
9: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
10: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
11: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
12: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come straccetti di petto di pollo a 3,39€ e forno elettrico per pizza Ariete a 69€. Lidl vale davvero.
14: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
15: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
16: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
17: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
18: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
17: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: L'osservatorio vesuviano, terminato lo sciame sismico. Federalberghi mette a disposizione degli sfollati alcune strutture ricettive. Stanno meglio i 5 feriti. Grumo Nevano ancora sotto shock per le violenze subite da un anziano da parte di un 18enne. Il parroco Don Carmine Spada, la violenza non risolve nulla. Emergenza ambientale a Castel Volturno sul litorale Domizio. Gli scarichi dei Regi Lagni finiscono in mare. Qui è tutto inquinato, dicono i bagnanti. Roberto Saviano e la sua passione per il Napoli è la squadra che ha unito me e mio padre. Lo scudetto del 1990 rappresentò un riscatto per la città. Terminate le celebrazioni per il centenario, il Napoli prosegue i lavori sul campo a Castel di Sangro. Højlund ha lavorato con il gruppo. Sul mercato, Lindstrom e Gutierrez verso la Germania. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È terminato lo sciame sismico partito venerdì sera con la scossa di 4.7 di magnitudo. Lo ha annunciato l'Osservatorio Vesuviano. Intanto, Federalberghi ha messo a disposizione degli sfollati alcune strutture ricettive. Il punto con Gianluca De Martino.
1: La sicurezza degli edifici e l'assistenza agli sfollati, le priorità individuate nelle riunioni tecniche di oggi, a due giorni dal terremoto ai Campi Flegrei. I vigili del fuoco continuano con le verifiche sulla staticità degli immobili, 86 gli interventi oggi, controlli nelle aree a ridosso della frana del Costone, 10 fabbricati dichiarati inagibili e 7 attività commerciali, ma i numeri potrebbero crescere. Situazione grave al Parco Olivetti di Pozzuoli, centro residenziale con circa 100 appartamenti, muri lesionati, scale a rischio, via vai di residenti carichi di valigie.
2: E adesso ufficialmente possiamo entrare a prendere velocemente delle cose.
3: Un po' di abbigliamento e qualcosa da mangiare, perché chiaramente siamo ospiti, quindi abbiamo preso proprio, che ne so, zucchero, sale, un po' di pasta, quelle cose, qualcosa che era in frigo perché se no andava a deperirsi.
1: Sono 144 le famiglie allontanate dalle proprie case, 88 le persone, tra cui 17 minori, ospitate al Pala Trincone, e c'è chi però non vuol saperne di lasciare la propria abitazione.
4: Da due giorni dove dormite voi?
5: In macchina. La figlia di 10 anni piange in continuazione.
6: Mi hanno mandato a Monteruscello, in una struttura dove stanno 300 persone, una brandina, ma così, io non posso stare là. E quindi a me, se mi danno la carta di sgombero, io posso accedere a qualsiasi albergo, qualsiasi hotel, e vado là.
1: Federalberghi, in convenzione con la regione, ha messo a disposizione alcune strutture. L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che lo sciame sismico si è chiuso, le ultime scosse all'alba di oggi. Sono in miglioramento le condizioni di 5 persone ancora ricoverate con traumi e fratture. Sul fronte trasporti, riaperto il porto di Pozzuoli, resta chiusa la ferrovia Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta.
0: Grumo Nevano ancora sotto shock per l'aggressione a un uomo di 67 anni da parte di un 18enne. Oggi il parroco del paese, Don Carmine Spada, ha lanciato un appello ai giovani. Lo andiamo a sentire nel servizio di Claudia Marra.
7: Innanzitutto la violenza non risolve nulla. Noi dobbiamo partire dal rispetto, così come i nostri genitori, nonni, ci hanno trasmesso. Un rispetto per il più grande.
8: Si rivolge ai giovani nel messaggio domenicale Don Carmine, mentre l'anziano aggredito è a riposo nella sua casa di Grumo Nevano, a pochi metri dal piazzale della chiesa, dove un 18enne che giocava a pallone lo ha riempito di botte.
9: Signora, se la sente dire qualcosa al ragazzo?
10: No. No, no.
9: No. Ai genitori di questo ragazzo?
10: Sono, non lo so.
8: La nipote dell'anziano non si dà pace.
11: Questi ragazzi si devono calmare. I medici ce l'hanno salvato, per nostra fortuna sta a casa.
9: Che
11: però...
9: cosa aveva riportato?
11: Comunque aveva una forte emorragia, per fortuna si è fermata, è irriconoscibile.
8: Dopo l'accaduto cresce il sentimento di paura tra gli anziani a Grumo Nevano.

0: Ma voi anziani ora avete paura?
1: Siccome no, abbiamo sempre paura. Che non potremmo stare, che sa se risattasse mai.
2: Un messaggio che voglio rivolgere a Franco, innanzitutto questo, innanzitutto le scuse da parte di chi gli abbia fatto del male, ma di continuare a vivere la città, perché la Gurmonevano è la nostra città, è la città di tutti quanti noi.
0: Senta, gli anziani ci dicono che hanno paura ora di venire la sera qui, di restare qui, fuori la chiesa.
2: E un messaggio a tutti gli anziani, non abbiate paura, tanto siamo insieme.
3: Controlli anche dall'alto in Irpinia per i carabinieri che con l'elicottero sorvolano tutto il territorio. Ha viaggiato con loro un inviato, Rino Genovese.
4: Controlli speciali dei carabinieri nel primo weekend di agosto con il 7° nucleo elicotteristi di Ponte Cagnano. Sorvoliamo l'Irpinia.
5: In occasione del periodo estivo, i carabinieri saranno impiegati su due fronti operativi. Da prima il controllo di tutte le località dove si svolgeranno numerosi eventi, festività patronali e cerimonie liturgiche. In secondo luogo la vigilanza attiva di tutte le aree residenziali dove numerose case saranno vuote per le festività estive. Ecco il santuario di Montevergine, che resta un importante sito turistico religioso nonostante la chiusura temporanea della strada. Siamo ora sull'altopiano dell'Aceno, altra località molto frequentata nel periodo estivo. Il nucleo antisofisticazione e sanità si occupa della sicurezza dei clienti e delle attività del territorio. Il nucleo ispettorato del lavoro contrasta le pratiche del caporalato e del lavoro nero.
4: Stiamo per atterrare nella Piana del Dragone.
5: Sì, siamo nel comune di Volturara Irpina e si è classificata tra le località turistiche delle aree interne più visitate d'Italia. I controlli si svolgono anche a terra. È in atto un posto di controllo rinforzato con 3 pattuglie che rientrano fra le 150 pattuglie disposte nell'ambito del comando provinciale in tutti i fine settimana del mese di agosto. Le 67 stazioni e i 7 nuclei radiomobili delle compagnie del comando provinciale di Avellino saranno impiegate in questo periodo per il controllo della circolazione stradale. I carabinieri dei nuclei forestali si occuperanno invece delle campagne anti-inquinamento con particolare attenzione al fiume Sarno e per l'implementazione delle attività antincendio boschivo.
3: La sicurezza in mare al centro della campagna della Lega Navale Italiana partita da Napoli. Giorgio Saracino.
6: Elica e responsabili si inserisce in un'attività che mette al centro la sicurezza in mare con la sensibilizzazione degli enti istituzionali, della Marina Militare, della Guardia Costiera, delle associazioni.
7: Sotto questa boa c'è una persona, il mare è di tutti, ma tutti hanno il dovere di viverlo con attenzione. La campagna promossa dalla Lega Navale Italiana parte da Napoli a tutela dei bagnanti, dei subacquei e di tutti quelli che vivono il mare. Distrazione, alta velocità vicino alla costa, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, solo alcuni dei comportamenti che possono portare agli incidenti, talvolta troppo spesso mortali. Come sarebbe successo il 12 luglio nelle acque di fronte al Capo Massa, località della Marina di Puolo nel territorio di Massa Lubrense in penisola sorrentina, quando a perdere la vita, forse colpito dalle eliche di un gommone, è stato Luigi Belardo, 54 anni, o come Cristina Frazzica, 31 anni, travolta a Posillipo nel giugno del 2024. Conoscenza dei segnali, formazione e l'appello in questo periodo in cui il turismo in mare aumenta sempre di più, di prestare attenzione.
3: A Castel Volturno, sul litorale Domizio, l'emergenza ambientale è legata allo scarico dei rifiuti dai Regi Lagni. Ivan Palumbo.
8: Noi spendiamo tanti soldi per andare a mare, per portare i bambini a mare, e cosa troviamo? Le fogne a mare, queste sono fogne.
9: Da qualche giorno, pure la settimana scorsa era così.
10: Noi balneari dobbiamo sperare che non piove.
11: Cosa succede in pratica? Viene a piovere e la conseguenza diretta qual è?
10: Scarica direttamente tutto a mare.
12: Castel Volturno, litorale Domizio, a meno di 1 chilometro alla foce dei Regi Lagni, l'impianto che dovrebbe trattenere i rifiuti li lascia andare. Se il livello del canale si alza, sono guai.
10: Quindi un pezzo di plastica che sta qua.
11: Arriva dal mare?
10: Assolutamente sì, sicuramente chissà da dove. Che storia può raccontare quel pezzo di plastica?
12: La griglia di contenimento è spenta, sotto sequestro dal 2019 per malfunzionamento e stato di abbandono. 7 indagati tra ex dirigenti SMA, società che fa capo alla regione Campania, ed ex colletti bianchi della provincia di Caserta. Più avanti, verso il mare, qualcuno pesca, ci mostra un cefalo, la sua cena per stasera, ci assicura. Lo scempio è lì, a due passi, ovunque, arriva ovunque.
13: Manco un bagno abbiamo fatto, entrare e uscire, basta. L'acqua non è buona.

0: non è per nulla pulito.
1: Però ci venite lo stesso.
0: Più vicino, giusto per il bambino.
2: Ho visto già assorbenti, carta, non entro infatti.
3: I miracoli noi non li facciamo, possiamo essere attenti su tutta la tutela della spiaggia, l'organizzazione, i servizi, le cose, ma per il mare. Si spera in un futuro dove si impone a tutti i comuni di depurare le proprie acque.
4: Si è spento all'età di 88 anni il professor Gennaro Ferrara, storico rettore dell'Università Partenope di Napoli, una vita dedicata all'attività accademica e alla ricerca. E voltiamo decisamente pagina, siamo giunti alla nostra consueta rubrica della domenica, l'intervista. Federico Marconi ha sentito lo scrittore Roberto Saviano per parlare dei 100 anni del Napoli Calcio.
5: Il Napoli Calcio compie 100 anni. Qual è il tuo ricordo più bello legato alla squadra?
6: Ah, per me il Napoli Calcio è mio padre. È il ponte che ha unito noi, io e lui. E attraverso il calcio, attraverso il Napoli, passava, drenava la formazione reale, non di calcio, ma la formazione che mi ha in qualche modo dato mio padre. L'umore della settimana era determinato dalla vittoria, la sconfitta, da pareggi del Napoli Calcio. E poi gli eroi in azzurro, da Sivori a Vinicio, che io non, chiaramente per età non conoscevo, ascoltavo dai suoi racconti e l'epopea.
5: C'è un momento che secondo te simboleggia la storia della squadra?
6: Ne ho molti in testa, io da bambino ricordo chiaramente la vittoria del secondo scudetto, sentivo che era un riscatto, ecco. Come se la città sentisse che questa vittoria non riguardasse una partita, il calcio o uno sport, che riguardasse la sua storia.
5: Per questa stagione del centenario qual è la speranza o l'augurio?
6: È lo scudetto, in Champions andiamo forti, insomma.
5: Non c'è scaramanzia quando si parla del Napoli.
6: Intorno a me molti hanno scaramanzie, mio padre aveva 1000 scaramanzie, io no.
4: A proposito del centenario, si sono chiuse le celebrazioni, i tifosi hanno ripercorso la storia passata e recente del club. Piero Vitiello.
7: Dalla festa dei tifosi sul lungomare a quella voluta dal club il giorno dopo, l'impresa di racchiudere in 48 ore 100 anni di storia. Le maglie iconiche, le foto in bianco e nero, il folklore che qui non è banalità, ma etimologia, sapere del popolo.
8: I 100 anni di storia appartengono a noi, alla nostra maglia.
9: È la maglia che rappresenta un po' lo spartiacque tra il passato e il presente e quello che sarà il futuro.
7: De Laurentiis taglia il nastro con due dei figli di Maradona. La numero 10 è sulle spalle di tifosi di ogni età, sospesi tra aspettative e ricordi.
10: Quello dello scudetto di Spalletti, il primo scudetto vissuto da ragazzo.
11: Con l'annata di Conte è stata una bella annata, però troppi infortuni. Sono per Allegri, diciamo che Allegri ci può far fare bella figura.
12: Non lo so, lei che non mi fa impazzire come allenatore.
13: Non lo so, vediamo a fine mercato che succede.
7: Quando la festa si sposta sul palco, gli eroi di un tempo, Cané, Kroll, Bruscolotti, Careca, Lemao, Hamsik, affiancano quelli di oggi, De Bruyne, McTominay, Di Lorenzo, esilarante Mazzocchi, che declina l'offerta dell'ex baronetto di Posillipo in prota di barattare il nomignolo nobiliare con il tricolore vinto.
14: Barone, con tutto rispetto, ma mi tengo scudetto.
7: 100 di questi anni Napoli, il regalo più gradito, lo suggerisce il presidente.
15: Si va sempre per i massimi obiettivi, una costante da scudetto e da Champions, che ci manca. La Champions ci manca, chissà se Allegri ce la porterà.
4: Il calcio e le sue origini a Napoli prima del Napoli. Andiamo a scoprirle nel servizio di Nello Di Costanzo.
16: . 26 novembre 1905, il periodico partenopeo, rassegna sportiva, dà notizia della creazione della sezione football del Circolo Canottieri Italia, dalla quale, dopo qualche mese, nascerà il Naples Football Club.
17: I Canottieri Italia hanno fondato una sezione di football, presidente provvisorio il signor Delfino Giolino. Domenica 3 dicembre a Santa Lucia Nuova si giocherà la prima partita.
16: Da un giornale dunque la prova tangibile che il calcio a Napoli è nato ben prima del 1926. Grazie agli articoli di rassegna sportiva sappiamo che l'inno del Naples era O Sole Mio. Citati pure i nomi dei calciatori.
17: Jackson, Conforti, Scarfoglio, Lattanzio, Bayon, Maier, Giannini, Ovidi, Poz, Bianchi e Giolino. I Scarfoglio erano due i giocatori, Paolo e Michele, entrambi figli di Matilde Serrao, e si dice che Michele Scarfoglio fosse uno dei più forti attaccanti dell'epoca.
16: A mostrarci le copie originali del periodico il notaio Alessandro Zampaglione, pronipote del fondatore della rivista Luigi Salsi. Sulla rassegna sportiva anche i resoconti delle prime due amichevoli internazionali giocate sul campo di Bagnoli contro gli equipaggi delle navi inglesi Suffolk 8 dicembre 1906 e Cedric 8 giorni dopo. Di quest'ultimo match, rassegna sportiva del 16 gennaio 1907,
17: ci indica che il presidente in quel momento era Guido Fiorentino, e quindi abbiamo una testimonianza ufficiale di chi fu il secondo presidente dopo Delfino Giolino, e ci dà anche una foto, la prima di una partita. Il Naples veste la sua casacca classica a bande verticali, azzurro come il mare e celeste come il cielo di Napoli, quindi l'azzurro nasce sin da subito come colore del Naples.
4: Torniamo al presente perché continua la preparazione del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si sono allenati stamani e nel pomeriggio a porte aperte. Nessun problema per Højlund. Sul fronte mercato, Gutierrez vicinissimo al Bayer Leverkusen sulla base di 30 milioni di euro, mentre Lindstrom ha già svolto le visite mediche per il trasferimento in prestito allo Schalke 04 sempre in Germania. Domani sera la presentazione ufficiale di Allegri e del suo staff. Voltiamo pagina con un post sui suoi canali social. Il Teatro San Carlo ha ricordato il tenore Enrico Caruso a 105 anni dalla scomparsa. Simbolo dell'opera, Caruso è stato simbolo anche della cultura napoletana nel mondo. In Cilento fino al 13 di agosto il festival Segreti d'autore. Ce ne parla Anna Teresa Damiano.
18: Da un incontro, quello con il fondatore della comunità Amore e Libertà, Don Matteo Galloni, da un viaggio a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, un percorso che ha cambiato la vita e lo sguardo di Eva Crosetta, giornalista e autrice televisiva, conduttrice della trasmissione Rai sulla via di Damasco. Ha ricevuto il premio Segreti d'autore aprendo il festival giunto alla 16ª edizione, un'esperienza raccontata in un libro.
19: Che colpa ne ho se sono nato in Congo all'ombra di un mango. Nessuno, c'ha già un contenuto ben chiaro, nessuno di noi sceglie dove venire al mondo. Quelle storie, quelle esistenze mi sono rimaste addosso e hanno dato un forte contributo per cambiare la mia vita.
18: Premio Segreti d'autore anche alla cantautrice Paola Turci per la lunga carriera musicale e il suo impegno in associazioni umanitarie come quello al fianco di Crisi come opportunità per i minori degli istituti penali.
20: Io sento un bisogno forte di scendere in piazza, oggi più di prima. Più di prima forse avevo anche un po' paura, avevo paura di essere giudicata, eccetera. Oggi che me ne frega più niente, so di cosa parlo, so che cosa sto facendo.
18: Il festival, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, a Palazzo Coppola di Valle Sessa Cilento fino al 13 agosto vedrà incontri e appuntamenti su ambiente, scienze, arti, legalità, tra letteratura, teatro, cinema, corsi di formazione. La chiusura sarà affidata proprio agli allievi di Teatro Segreto con la performance L'intelligenza ama la creatività.
4: E ora la conclusione del Festival delle Ville Vesuviane con Margherita Rosciano.
21: La musica di Karl Orff, i Carmina Burana, eseguiti dall'orchestra e dal coro del Teatro di San Carlo nell'esedra di Villa Campolieto. Protagonisti i percussionisti ed i pianisti, di grande impatto le prove dei tre solisti, la soprano Sabrina Sanza, il tenore Tiang Sefei Sun ed il baritono Konstantinos Stafidis, capaci di fondere tecnica, espressività ed intensità teatrale.
22: Siamo molto orgogliosi di concludere questa bellissima rassegna che si è svolta alle Ville del Miglio d'Oro qui a Campolieto. Carmina Burana, un evergreen, uno spettacolo che piace sempre tantissimo.
21: Così si è chiusa la 37ª edizione del Festival delle Ville Vesuviane con la direzione artistica di Bruno Tabacchini nei vari siti del Miglio d'Oro diventati palcoscenico.
23: Straordinario successo per la 37ª edizione del Festival delle Ville Vesuviane. 24 eventi straordinari, tutti sold out, realizzati nei 5 comuni dove insistono le ville vesuviane.
21: Il concerto testimonia il protocollo d'intesa tra la Fondazione Teatro di San Carlo e quella delle Ville Vesuviane.

0: africane, che afferma una visione culturale comune, facendo dialogare alcuni dei testimoni più importanti del patrimonio culturale del Mezzogiorno.
1: È tutto, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano, la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di cielo pressoché limpido. Sul Salernitano, occasionali piovaschi al mattino lasceranno poi spazio a decise schiarite su tutto il settore.

0: San Benedetto Zero, My Secret.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.

0: Bella idea, dottor Scotti!
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
4: E grandi!
5: La tenerezza è importante.
6: Bastano gesti piccolini.
7: Imparate da noi.
8: Capito?
9: Tenderly, un mondo di tenerezza.
10: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
12: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
13: Entrate mortali.
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
15: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
16: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
17: Così va bene?
16: Ancora più bassi.
17: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
18: Via, via.
19: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
20: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
21: Solstizio d'estate. Individui si aggirano al

0: la ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, tè best!
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: L'americano modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
3: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
4: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
5: Il fattore umano, martedì in seconda serata, Rai 3.
6: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
7: Vi aspettiamo.
6: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15, Rai 3.
8: Appresso alla musica.
9: Premiata bottega di antiquariato musicale.
6: Con Renzo Arbore e Gigè Telesforo, Appresso alla musica. Da mercoledì in seconda serata, su Rai 3.
10: Santi che vanno a pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande.
11: Giornale Radio. Apprendiamo in questo momento la notizia di un feroce attentato contro il treno Italicus. Poco dopo l'una di notte, una bomba incendiaria ad alto potenziale è esplosa nella quinta carrozza del convoglio, all'altezza della stazione di San Benedetto Val di Sambro, a circa 30 chilometri da Bologna. Mentre andiamo in onda, non è ancora possibile fare un bilancio delle vittime e dei feriti.
12: Bersani, da sinistra non sempre c'è solidarietà verso le forze di polizia. Non crede che questo atteggiamento possa, in qualche modo, alimentare queste violenze?
13: Lei ha detto una stupidaggine. Solo chi non conosce la storia di Bologna può dire una cosa del genere. Ok? Bologna ha sempre chiamato le piazze civili per impedire che le piazze fossero in mano solo agli aggressori, solo ai violenti.
14: Do lettura del messaggio inviato da Paolo VI, che si unisce spiritualmente alla nostra celebrazione. Santo Padre ha preso con grande dolore notizia del vile attentato compiuto sul treno Roma-Brennero, transito presso questa città. Esprime ferma riprovazione per ripetersi di barbari atti terroristici che avviliscono la dignità dell'uomo, offendendo profondamente la coscienza e turbano ordinata convivenza civile, nazionale ed internazionale.
15: Si stanno raccogliendo le persone che partecipano alla televisione. Le autorità si dirigono verso il palco. Come vi dicevo, ci sono una grandissima folla, ci sono soltanto alcuni piccoli gruppi che manifestano il loro dissenso. Vediamo che sul palco del Sagrato si stanno raccogliendo le autorità, ci sono il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i segretari dei partiti democristiano, comunista, liberale, repubblicano, socialista, socialdemocratico, i segretari delle confederazioni sindacali Lama, Vanni e Storti, abbiamo visto anche il ministro dei trasporti Preti,

Purtroppo il bilancio appare catastrofico. Vi chiediamo scusa della confusione. Siamo appena rientrati dalla scena del disastro, è veramente allucinante. Lo scoppio di enorme potenza ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna sul piazzale. Queste le prime immagini girate. C'erano i locali del ristorante, le sale d'aspetto di prima e seconda classe. Da una parte la pensilina con i taxi, i soccorsi, ecco qui vedete ambulanze, vigili del fuoco, polizia, sono scattati immediatamente. Il fabbricato, come ho detto, è crollato al 90%, pare effettivamente che decine di persone siano rimaste travolte, coinvolte nel crollo. Macerie e parte della pensilina sono cadute anche su un treno straordinario fermo nel primo binario, l'Ancona-Basilea, che era in sosta in attesa della partenza. Ci sono probabilmente vittime anche su questo convoglio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi ovviamente i vetri di tutti i palazzi che danno sul piazzale della stazione. L'opera di soccorso, come detto, è scattata rapidissima. Le scavatrici, ecco qui vedete le immagini, sono entrate in funzione immediatamente, sono all'opera per rimuovere le macerie e trovare i corpi dei morti e dei feriti. Pare accertato che il centro dell'esplosione sia stata la sala d'aspetto di seconda classe, attigua a quella di prima classe e al bar-ristorante, tutti e tre i locali affollatissimi, affollatissima la sala d'aspetto della stazione, parecchie persone anche nei sottopassaggi diretti ai vari treni, le partenze per il weekend, le partenze per le feste di agosto erano in pieno sviluppo, quindi dico i quattro locali erano pieni di persone. Ecco, anche qui vedete l'orologio della stazione che si è fermato alle 10:26, l'ora esatta in cui c'è stato lo scoppio. Fare un bilancio di questo disastro è per il momento impossibile, si teme comunque che i morti siano parecchi. Ogni valutazione non è possibile, non si sa esattamente quante persone ci fossero nei vari locali, non si sa esattamente quanti ferrovieri fossero al lavoro, non si può sapere ovviamente quante persone fossero sul treno fermo sotto la pensilina. I feriti vengono trasportati da decine di auto lettighe verso i vari ospedali di Bologna. Tutte le strade del centro